0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: chciałam.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

farcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Divina!
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
11: Sono un Latin lover.
10: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'ambasciatore Sweet Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'ambasciatore Sweet Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Caffè.
1: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: è Tiziano Ferro con una canzone di qualche anno fa, si chiama In mezzo a questo inverno, ma noi siamo in piena estate. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Sì, in piena estate calda. Buongiorno, buongiorno. Buon mercoledì. Oggi mercoledì 15 luglio 2026. Buon mercoledì. Buona giornata, buon ascolto di Radio BCS. Ben ritrovati e ben ritrovate. Ovviamente all'ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Per il momento vi giunga il mio saluto e poi man mano che passeranno le ore anche tutti i miei colleghi che ovviamente vi faranno buona compagnia anche questa giornata, anche questo 15 di luglio. Siamo a metà mese e continuano queste giornate di passione. Non pensiamoci, cerchiamo di rinfrescarci come meglio possiamo e fare quello che dobbiamo fare, il lavoro. Se siete in vacanza, beati voi, godetevi il mare e la spiaggia e la nostra località bellissima che ha tante cose da offrirvi. Bene, ben ritrovati. Allora, buon ascolto dei nostri programmi anche quest'oggi. Ecco qua, la mia raucedine mattutina che si fa sentire. Dopo passa. Voglio ricordarvi che fra poco c'è l'oroscopo, poi naturalmente tra una canzone e l'altra tante le notizie, diamo sempre un'occhiata a quello che è successo nelle ultime ore perché ci piace tenerci anche informati. E poi tante belle canzoni, ne volete richiedere alcune voi? Potete farlo, ci sono degli spazi appositi durante il corso della giornata, si chiamano Call and Listen. Se avete voglia di ascoltare una canzone, potete segnalarcelo al 338-266-2777. Mandateci un messaggio WhatsApp. Beh, se volete potete anche chiamarci al numero fisso, ovviamente, non solo per le richieste, ma per qualsiasi vostra evenienza, 041 40 00 46. Fra poco l'oroscopo, dopo Hugel con Moving to the Sun, con Ultranatè, Ricordiamo che c'è anche Ultranatè. E l'oroscopo appunto tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: C'è l'oroscopo di oggi mercoledì 15 luglio. Auguri intanto ai festeggiati del giorno, a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno e tanti auguri. È San Bonaventura oggi, qualcuno si chiama così? Auguri. Auguri a tutti i festeggiati. Allora cominciamo subito, Ariete. La giornata scorre con un ottimo slancio vitale grazie alla luna in leone che accende il vostro entusiasmo. Sul piano razionale vi viene richiesto di evitare, se potete, le polemiche. Toro, le energie odierne richiedono molta pazienza a causa di una luna dissonante che potrebbe accendere qualche contrasto in famiglia o anche nell'ambiente di lavoro. Attenzione, Gemelli, Marte nel vostro segno vi regala una carica magnetica straordinaria e una vitalità invidiabile, ottima da incanalare nell'attività fisica o in compiti anche piuttosto complessi, perché no? Cancro, con Mercurio retrogrado nel vostro segno, sarà una giornata ideale per rallentare un po' il ritmo, riorganizzare le vostre questioni pratiche e rimandare magari le decisioni importanti. Quando farà un po' più fresco. Leone, siete i protagonisti assoluti del cielo di oggi, grazie alla splendida congiunzione di Luna e Giove nel vostro segno, che vi regalerà un ottimismo travolgente. Vergine, Venere vi avvolge in un'aura di fascino, ma la quadratura di Marte crea un sottofondo di nervosismo. Non permettete però alle tensioni di logorare il vostro benessere fisico, capito? Ecco. Scusate. Bilancia, una bellissima armonia planetaria sostiene la vostra socialità e il vostro umore. Saturno però vi impone di tagliare i rami secchi o i progetti sterili. Scorpione, l'orgoglio rischia di essere il vostro peggiore consigliere oggi, specialmente a causa di una luna orgogliosa che rema contro e crea attriti con le figure di autorità, quindi fate molta attenzione. Sagittario, lo splendido trigono della luna e di Giove vi regala uno spirito entusiasta e una grande voglia di guardare lontano, rendendo questa giornata favorevole soprattutto per i contatti esterni. Capricorno, Mercurio retrogrado in opposizione potrebbe creare qualche fastidioso malinteso. Per fortuna la vostra resistenza psicologica è solida e vi permetterà di muovervi in sicurezza. Acquario, l'opposizione della Luna e di Giove metterà in luce alcuni nodi relazionali irrisolti, amplificando la tendenza ad ingigantire troppo i piccoli problemi quotidiani. Non fatela più grande di quella che è. Pesci, la giornata vi invita a fare ordine sia nel vostro spazio di lavoro sia nei vostri sentimenti, complice una Venere opposta che richiede estrema chiarezza interiore. Chiaro? Bene. Auguri, auguri a tutti.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
14: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
13: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
14: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
13: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
14: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
15: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
16: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, why not? Venerdì 17. Ops, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'abbiamo conosciuto all'ultimo festival di Sanremo, che ha avuto anche parecchio riscontro, parecchio successo, che continua con Buona Domenica, l'ultimo suo singolo. Tra poco invece ascolteremo un paio di successi degli anni Ottanta che ho già preparato qui per voi e che ascolteremo dopo aver dato un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 15 luglio 2026. Cosa c'è in primo piano? Un'ansia, si parla ancora di molta ansia per Diana, che è sparita ormai da 11 giorni, una ragazzina di 15 anni che era nata a Milano, tra l'altro, poi trasferitasi a Giulianova, e la fuga da Giulianova, ed è sparita da ben 11 giorni, ha soltanto 15 anni, però sembra che sia ancora attiva sui social. Questo fa supporre, ormai chi indaga, che la ragazzina abbia deciso di andarsene spontaneamente, quindi, e sia tornata in Romania. Tornata lì, è nata in Italia, però la famiglia d'origine è in Romania. Quindi tutto lascia presupporre che la ragazzina sia fuggita spontaneamente, aiutata magari da amici o conoscenti. Ecco, quindi adesso continua ad esserci ansia, perché comunque è una ragazzina sparita già da 11 giorni. Ma ci sono queste buone speranze che sia vivissima e che sia fuggita spontaneamente. Poi si parla del Ponte Morandi. Ieri sono stati 8 anni praticamente. Allora, aspettate un attimo, adesso non vorrei dire cose sbagliate. A 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, ecco, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone, lo ricordiamo bene. A firmare la missiva è Arrigo Giana, l'amministratore delegato della società in carico dallo scorso anno, e che tiene a sottolineare quando l'azienda sia oggi cambiata profondamente, e quindi magari un po' in ritardo, arrivano le scuse, e questo quanto dice la nuova proprietà alla vigilia della prima sentenza. Chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Vabbè, meglio tardi che mai, come si suol dire. Legge elettorale, governo KO per un voto a scrutinio segreto. Per le opposizioni la Meloni deve andare al Colle. Sto guardando le immagini delle opposizioni che si abbracciano felici e contenti. Vabbè. E poi le norme anti-Maranza. Fermo preventivo anche per i minori. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo disegno di legge sicurezza. Ci sono delle novità anche per le rapine. Man mano le sapremo poi pian piano quando verranno rese pubbliche. E poi naturalmente la guerra in Medio Oriente. Ci sono state 7 ore di raid negli Stati Uniti, pensate. Degli Stati Uniti, scusate, qui si fa anche confusione. Degli Stati Uniti, naturalmente, in quei posti. Trump ha dichiarato l'Iran non ha scelta se non l'accordo. Per quanto riguarda invece le risposte dei Pasdaran, Hormuz chiuso sino alla fine delle aggressioni. Questi sono le voto a risposta, insomma, da ambo le parti. E poi un ennesimo episodio compiuto dall'ICE, che è quella polizia anti-immigrazione. Ecco, è successo in Florida, tenta di fuggire all'ICE, muore investito da un tir. La notizia è stata resa nota dalla polizia di St. Augustine ed è successo mentre attraversava la statale. Questo per il momento si sa, è un 28enne questo che è morto nel tentativo, insomma, di far perdere le tracce attraversare la strada. Adesso si dovrà capire cosa effettivamente è successo. Comunque sono stati attribuiti all'ICE diverse morti ultimamente, come ben sappiamo, come ben ci viene riferito, la cronaca ci riferisce. Terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, temporali previsti in Emilia e in Veneto. Poi dipende da che tipo di temporali, sono temporali di calore, poi dopo fa più caldo di prima. Adesso vediamo, tra poco c'è la cronaca locale, vediamo anche quelle che sono le previsioni che riguardano più in dettaglio la nostra regione. Adesso andiamo avanti con Simply the Best, ascoltiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best.

0: È George Benson con Give Me the Night. Prima invece abbiamo ascoltato la versione dei Common Arms di un famoso brano di Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, un brano più recente, diciamo, questo dei Common Arms. E in questo Simply the Best, grazie a Roberto Gomme. Vi ricordo le promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Quindi affidatevi con fiducia a Roberto Gomme, semplicemente il migliore, che trovate all'interno della Carrozzeria Biasion, uno dei servizi che vi offre appunto Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Ovviamente Simply the Best torna tra circa un'ora e tra poco c'è la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi
5: e le golose coppe gelato.
4: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hush Caffè.
5: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Sinclair, I Can't Wait. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città. Le notizie di questo mercoledì 15 luglio 2026. Gino Ardizzon non ce l'ha fatta. Il vigile del fuoco è morto un mese dopo la caduta in bici. Ebbene sì, Gino Ardizzone, il vigile del fuoco di 58 anni, che esattamente un mese fa è caduto con la propria bicicletta in via San Marco, riportando gravissime lesioni alla testa, non ce l'ha fatta. L'uomo, padre di due figlie, aveva riportato delle ferite molto gravi e ieri mattina è deceduto all'ospedale di Chioggia, dove era stato trasferito dall'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato subito dopo l'incidente. Durante questo mese di ricovero in rianimazione, Ardizzone in realtà non si è mai risvegliato. Il quadro clinico non dava alcun segnale di miglioramento fino all'aggravamento e alla morte sopraggiunta ieri mattina. Il vigile del fuoco, che prestava servizio come caposquadra presso la caserma di Chioggia, stava percorrendo il curvone che unisce Strada Madonna Marina a Viale San Marco il 14 giugno scorso, quando è improvvisamente caduto dalla sella della sua bici elettrica, battendo violentemente il capo sul sedime stradale. Sin da subito si è parlato di caduta autonoma, forse causata da un malore, mentre era stata avanzata anche l'ipotesi di un investimento da parte di un'auto pirata. I video delle telecamere di sorveglianza della zona però avrebbero smentito questa versione. Il 58enne era ovviamente molto conosciuto, stimato ed apprezzato nel suo lavoro, che svolgeva con grande professionalità, oltre ad essere anche impegnato nel volontariato. La sua morte ha portato sgomento tra i colleghi della caserma di Chioggia, che fin da subito avevano capito la gravità della situazione, ma che speravano che in qualche modo il loro collega riuscisse ad uscire dal coma per tornare in mezzo a loro in questi ultimi anni di servizio che lo separavano dalla pensione. Ebbene, non ce l'ha fatta, ha subito anche due interventi, ma poi il peggioramento, non si è mai svegliato e quindi la morte. Si perde un amico, una brava persona, grande sgomento a Chioggia e soprattutto alla caserma dove prestava servizio. Spunta un coltello nella rissa con il titolare di un ortofrutta. Ebbene, grave episodio di violenza ieri pomeriggio a Sottomarina, in Viale Mediterraneo, l'arteria principale che collega gli svincoli d'entrata in città verso le spiagge. Attorno alle 16 si è scatenata una rissa piuttosto violenta tra alcuni titolari di origine nordafricana di un negozio di frutta, di solito aperto fino a tardanotte, e tre uomini italiani, probabilmente del posto. La zuffa si è letteralmente scatenata al di fuori del locale, con i gestori che con pugni, calci, bastoni e addirittura catene si sono scagliati contro tre uomini. Ad un certo punto è pure spuntato un coltello dalla lama piuttosto larga, arnese probabilmente adoperato normalmente per tagliare la frutta. Coltello che un giovane magrebino brandiva all'indirizzo dei contendenti, senza tuttavia fortunatamente farne uso. Infatti non è successo niente. A prestare soccorso comunque, anche se non ci sono stati accoltellamenti, un ex infermiere che si trovava nelle vicinanze. Sono stati fatti intervenire anche i carabinieri, che hanno cercato di riportare la calma tra i litiganti e che sono stati incaricati di svolgere le indagini per capire come si siano svolti esattamente i fatti e i motivi che hanno spinto queste persone a darsele di santa ragione. Quindi aspettiamo di avere ulteriori dettagli. Deposito di refurtiva e rame occultato nelle case dell'ATER. Ebbene, un vero e proprio deposito di rame rubato è stato scoperto e quindi sequestrato dalla Polizia di Stato, intervenuta su un esposto giunto al commissariato di Venezia, che denunciava un sospetto via vai di gente all'interno di alcune case popolari nella frazione di Cavanella. Gli agenti di polizia sono quindi intervenuti partendo dalla perquisizione di un garage nelle case dell'ATER, di proprietà di una donna chioggiotta di 42 anni. Nei box i poliziotti hanno subito rinvenuto uno scooter scarabeo nero con la matricola del telaio a brasa e la targa contraffatta. Insospettiti dal ritrovamento del motociclo rubato, gli agenti hanno deciso di ispezionare a fondo il garage, operazione che li ha portati a scoprire un'enorme quantità di materiale edile rubato. In sostanza un vero e proprio deposito dove la refurtiva veniva nascosta prima di essere venduta al mercato nero. Grazie alla collaborazione con il compartimento della Polizia Ferroviaria di Venezia è stato accertato che il materiale sequestrato era composto da componenti strategici in uso alle ferrovie dello Stato, tra tra cui cavi di alta e media tensione, normalmente in uso alle infrastrutture ferroviarie. Ecco, e quindi adesso hanno sequestrato il tutto. In Canale Lombardo è stato recuperato un peschereccio affondato. Era affondato venerdì in Canale Lombardo a Chioggia. Ieri mattina un piccolo peschereccio lungo 15 metri è stato recuperato grazie ad una chiatta della Bosco Lobielo con autogru per il sollevamento. Sono intervenuti anche i sommozzatori per passaggio delle fasce sotto la barca. Presenti le guardie e fuochi per evitare la fuoriuscita di gasolio. E poi attenzione, il comune di Chioggia comunica che nella giornata di venerdì 17, quindi dopodomani, in Canal Vena dalle 8 alle 17 o comunque fino al termine delle operazioni verrà interdetta la navigazione in prossimità della paratoia del Baby Mose, posizionata in zona Vigo. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione dei lavori di lavaggio della paratoia nord, programmati nell'ambito delle attività di gestione e di manutenzione delle barriere mobili contro l'acqua alta. A nessuna barca sarà consentito il passaggio durante i lavori di manutenzione, ovviamente. Un'occhiata, prima di chiudere, anche alle previsioni del tempo, e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il tempo sarà nel complesso variabile anche oggi e domani, con nubi più presenti nelle prime ore della pianura domani mattina, e per il resto invece ci saranno significativi spazi di sereno. Per quanto riguarda le temperature, per le minime ci saranno contenute variazioni di carattere locale, le massime invece senza notevoli variazioni, soprattutto sulle zone montane. È tutto, grazie per l'attenzione. Le notizie che vi ho appena letto sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Merken Cremont con Partenope, la voce di Serena Brancale dei The Colors. Ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

C'è chi dice no, Vasco Rossi, era il 1987. Ne sono passati degli anni, ma questa è una canzone che è stata veramente un numero uno, come tante altre canzoni di Vasco Rossi, indubbiamente. Abbiamo voluto riproporre questa stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, vi segnalo ancora che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, questo accessorio che ti svolta proprio il look, questo orologio vintage che fa, va tanto forte sia per lui che per lei, Tra l'altro vi informo ancora di questa bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora con questo e tanto altro, ovviamente, presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: Certo, adoro!
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Estate bollente da Planet Bike.
4: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
1: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
4: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
1: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
4: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
1: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
4: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
6: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
5: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
6: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
5: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: adesso parlo al plurale perché c'è anche Gianni, ci ha riservato per due. Buongiorno.
1: Ecco, io sono plurale, l'altro, sono singolare, sì, l'altro, ma quando singolo. Sono con te sono anche plurale.
0: Allora, un singolo più un altro singolo
1: fanno una pluralità.
0: Fanno una pluralità, bravo.
1: Ci picchia, ragazzi, amici, che stamattina
0: che bravi,
1: come siamo.
0: Mamma mia.
1: Eccezionali.
0: Mi sorprendo di me stessa.
1: Questo riservato per due sta prendendo punti, cara Nuccia, si sta alzando di qualità.
0: Sì, ci sono voluti 30 anni.
1: 30 anni per due singoli fanno una pluralità, è stato un ragionamento molto
0: siamo un po'
1: avanzato.
0: Diesel, andiamo pian pianino,
1: sì,
0: un po' alla volta,
1: ma
0: dai.
1: Ci sta. Beh, la vita, l'importante è arrivare, sai, io mi ricordo su un libro famosissimo dicevo che la vita non è una corsa da 100 metri, ma è una gara di tiro con l'arco, non bisogna centrare un obiettivo.
0: Ma sì, ma infatti.
1: Quindi non è la velocità, ma il fatto di arrivare al punto.
0: Chi ha inventato la velocità? Io vorrei capirlo. Chi
1: ma
0: è che
1: guarda che sta diventando un po' uno dei grandi problemi della nostra società, perché al giorno d'oggi se non fai le cose, non solo devi farle, devi farle veloce.
0: Ma
1: c'è questa cosa della velocità.
0: Ma
1: che tra
0: chi l'ha detto? Ma,
1: esatto, chi l'ha detto? Cioè, non, secondo me stiamo esagerando con questa cosa della velocità. Lo dice uno che però tendenzialmente è abbastanza a perché, tamburo battente.
0: Perché ti sei adattato a quello che è la normalità del momento.
1: È vero.
0: Di questa vita, insomma. Che
1: se le cose non vengono fatte con una certa velocità, mi indispongo, ti dico la verità.
0: Ma anche perché ci sono gli altri che corrono più di te, quindi
1: è quello l'altro
0: indietro,
1: problema.
0: Che fai?
1: Perché al giorno d'oggi ti misuri con gli altri, no?
0: Ti devi adeguare alle loro velocità, c'è poco da fare.
1: È complessa, è un discorso complesso.
0: Sì, da non fare
1: no
0: all'inizio del
1: no.
0: Ecco,
1: in un mercoledì del 15 di luglio non lo vedo proprio l'argomento principe per la nostra giornata.
0: Lo faremo quando sarà più fresco.
1: Ecco, ne parliamo a ottobre, amici, quando torniamo a lavorare, parleremo di questa cosa qua, dai.
0: Bene, ritrovato anche a te. Buona giornata,
1: cara Nuccia.
0: Ecco.
1: Cordialità a tutti. Senti, se sei d'accordo, mettiamo una canzone, poi entriamo nel vivo, abbiamo un sacco di argomenti. Intanto volevo fare complimenti alla Spagna, che è la prima finalista ai campionati del mondo.
0: Ah, sì?
1: Ha battuto la Francia 2-0, io ti dico la verità, ieri ho tenuto per la Spagna. I francesi, non so come mai, ma mi stanno un po' antipatici. Cioè,
0: perché
1: sono presuntuosi, cioè con quella squadra lì, hanno una squadra che ha una grande squadra, hanno addirittura due, forse tre nazionali, cioè loro potrebbero fare tre nazionali ad altissimo livello. Quindi erano
0: Non è detto mettendoli insieme che ti diano risultati.
1: Bravissima, cioè quello che abbiamo visto ieri è che una grande squadra con grandi giocatori, ma soprattutto che è squadra, batte le grandissime individualità. Cioè la Francia è una all-star, ma non è una squadra. E ieri l'ha dimostrato.
0: Ecco, io ti lascio dire perché tanto io non capisco niente.
1: Certo,
0: per cui
1: ma
0: io ti credo, ma ti credo.
1: Il ragionamento fila, no?
0: Sì, ma mi sembra logico, cioè, sto seguendo questa logica di ragionamento.
1: Di ragionamento,
0: hai ragione,
1: certo.
0: Bisogna essere una squadra, ecco. Essere magari non individualmente delle superstar.
1: O bravi, ma magari non eccelsi in tutti i reparti,
0: ma
1: però
0: nell'insieme
1: lavorando
0: però dare
1: di squadra.
0: Più. Esatto.
1: Hai capito? Bene, basta, ho finito, ho detto già troppe cose.
0: Ma allora sei contento che sia passata la Spagna?
1: Ma molto contento.
0: A posto.
1: Ti dico la verità, sì, molto contento, così almeno i francesi faranno un bagno di umiltà sulla Senna, così tanto per dire, visto che
0: caro G, dai, insieme a Manu, ciao ora.
1: Ecco, riascoltiamo la loro nuova canzone, si chiama Viajando per el Mundo.

0: del Rio.
1: Ecco, era giusto, abbiamo appena parlato della Spagna che va in finale. Va in finale, vero?
2: Va in finale, sì,
1: allora, ho capito bene.
2: Adesso incontrerà la vincente di Inghilterra-Argentina, che è un'altra bellissima sfida che vedremo questa sera, cara Nuccia.
1: Inghilterra-Argentina.
2: È bella,
1: bene,
2: è affascinante,
1: bene,
2: anche perché ci riporta naturalmente quelle famose immagini di Diego Maradona che nel 1986 segnava con la mano, no? La famosa mano de Dios.
1: La mano de Dios.
2: E allora gli inglesi non se la sono più dimenticata quella sconfitta.
1: È vero, ma non c'è più Diego Maradona, va bene.
2: Ho capito, però è una roba che brucia, sai, perdere una partita per un fallo di mano e poi ti prendono per il culo per tutta una vita con lei la mano di Dio, no? È la mano di Maradona che ha fatto una roba scorretta.
1: E non l'hanno punito.
2: E non l'hanno punito, cioè è da mesi che vanno avanti con Bastoni che ha fatto un fallo di simulazione, lo fischiano in tutti gli stadi. Maradona invece per aver fatto la stessa cosa, forse peggio, è stato celebrato
1: l'hanno
2: per anni. Era diventato la mano di Dio. Cioè ti rendi conto le storture del mondo, no? Quella era la mano di Dio, Bastoni invece no, è cattivo Bastoni, è un simulatore. Poi tutte le domeniche, tutta gente che cade senza motivo, insomma, però vedi, è il calcio secondo me che è un mondo strano.
1: Niente,
2: però, cioè,
1: perché sono tornata a parlare di calcio? Perché quando comincio questo parte non si ferma
2: più. Mi infervoro tra l'altro,
1: no,
2: capisci?
1: Volevo solo dire, abbiamo messo una canzone spagnola.
2: Ma non dirlo perché poi riparto adesso.
1: Ecco, hai cambiato completamente. Nuccia,
2: hai messo Manu Chao, andiamo avanti.
1: Adesso è tempo di novità.
2: Brava.
1: Tra le canzoni e novità appunto di questa settimana c'è anche il nuovo singolo di Ultimo.
2: Eccolo!
3: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
4: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
5: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
4: Planet Bike.
5: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ultimo con Quando dorme la città, così si chiama questo suo nuovo singolo che stiamo facendovi conoscere praticamente in questi giorni in Out Now, questa nostra vetrina sulle novità che facciamo in collaborazione con Planet Bike.
1: Sì, le biciclette quelle belle, tra l'altro c'è una bellissima
0: promozione,
1: se tu,
0: vero?
1: Ne vuoi parlare, perché proprio sulle bici muscolari
0: e da passeggio, appunto, e sulle mountain bike,
1: attenzione, ci sono dei prezzi strepitosi.
0: Per tutto luglio e agosto c'è l'offerta del 30% di sconto. E ci sono solo 70 bici disponibili, però quindi sono limitate, il numero è limitato, dovete affrettarvi al più presto per poter risparmiare. Approfittate di questa offerta e correte subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Bene, 9:28 del mattino, tra poco parleremo anche di quella che è l'evoluzione del meteo, perché è vero che stiamo ancora soffrendo il gran caldo, ma per le prossime ore è prevista una perturbazione che sta mettendo un po' di apprensione anche alle nostre latitudini, perché si parla addirittura di temporali talmente forti che potrebbero essere anche molto pericolosi. Tra poco approfondiamo, perché sembra che per questa sera dovrebbe arrivare alcuni fenomeni temporaleschi, caranuccia, di intensità fortissima.
0: Ma anche qui da noi?
1: Di noi stiamo parlando.
0: No, pensavo parlassi dell'Italia in generale.
1: No, sto parlando del nord-est, quindi sto parlando delle nostre zone.
0: Mi stai facendo venire ansia.
1: Ma tra poco ne parliamo, perché c'è da avere un po' di... cioè c'è un'allerta, insomma, importante. Ecco, sì. Tra poco vi raccontiamo tutto, quindi rimanete con noi.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone si chiama Loco Loco. Buongiorno amici, 9:36 del mattino. Allora stiamo parlando di meteo, attenzione, perché ci sono, appunto, come dicevamo, dal pomeriggio di oggi sino alla mattinata di domani le previsioni di fenomeni molto intensi nel Veneto, soprattutto nelle zone pedemontane, ma poi si diffonderanno anche verso le coste. Naturalmente non si sa dove colpiranno, quindi potrebbe essere benissimo che da noi non c'è un fenomeno intensissimo.
1: Beh, certo,
0: magari vicino a noi c'è un fenomeno, non dico distruttivo, ma con parecchi danni. Quindi c'è un'allerta, per cui magari tenetene conto.
1: Sì, non ci sanno dire esattamente il punto,
0: ecco,
1: esatto.
0: Non è che dicono,
1: dove succederà,
0: in volta... Calle tal di tali arriva il vento forte.
1: Ah,
0: no, non è, sapete,
1: ecco,
0: che il meteo non funziona così. Però,
1: a volte a distanza di pochi chilometri,
0: bravissimo,
1: cambia tutto completamente.
0: Giusto per spiegare, perché poi sai, quando si danno le allerte, vedi
1: Anna, non è successo niente.
0: Magari, infatti, la speranza è che non succeda niente. Comunque ci sono previsti venti oltre i 100 km orari in testa al temporale, nubifragi estesi, grandine anche di grossa taglia, a causa del rischio elevato proprio tra il grande caldo e la fascia fresca che sta arrivando adesso d'aria, che ci può, scusate se non parlo bene, io dico delle cose.
1: Sì, non sono
0: come,
1: proprio
0: diciamo,
1: termini meteorologici, ma insomma,
0: ecco,
1: ci capiamo.
0: Capiamoci, cioè, arriva il freddo, si mescola col caldo, boom.
1: Ma
0: okay,
1: è quello che succede spesso quando ci sono,
0: certo,
1: grandi caldi, poi ci sono,
0: bravissimo,
1: anche fenomeni intensi, contrari, diciamo.
0: Certo. Quindi ripetiamolo, non dappertutto, magari siamo fortunati e la scampiamo, però attenzione, se
1: potrebbe succedere.
0: Ecco, mettetevi già, come dire, al riparo alcune cose che avete, quindi tu che c'hai il giardino, ad esempio.
1: Ma sì, ma io sempre, quando dicono che ci saranno temporali, venti, eccetera.
0: Ma l'ho detto per te, hai capito?
1: Accatasto tutto.
0: Accatasta tutto,
1: metto in sicurezza.
0: Raccogli già un po' di pomodori se ce li hai pronti, che altrimenti rischi che si rovinano le coltivazioni, capito? Cioè fai quello che il cane, mettilo dentro, che altrimenti lo trovi,
1: sì,
0: chissà dove.
1: Ma lui
0: insomma,
1: sta dentro perché sta al fresco in questo periodo. Fuori non ci starei.
0: Ecco, oggi abbiamo una doppia allerta. Prima c'è il gran caldo, quindi sì, c'è l'allerta caldo. Poi stasera ci sarà l'allerta per il brutto tempo. Siamo sempre in allerta, Nuccia, ma che vita è?
1: Che vuoi
0: è una
1: fare?
0: Vita dura, diciamo.
1: Non
0: ci annoiamo
1: questo... almeno questo.
0: Questo è vero. Allora andiamo al 2014, quando i Negramaro cantavano Un amore così grande, se
1: che
0: non ricordo
1: bello.
0: Male era dedicata alla nostra nazionale,
1: alla nazionale di calcio,
0: ecco,
1: sì,
0: altri tempi, quando la nazionale giocava, vinceva. La nazionale,
1: dai,
0: italiana,
1: non farti venire la lacrimuccia, mi raccomando. Ogni volta non si può parlare più di
0: non
1: calcio,
0: andiamo più ai mondiali da una vita, è una roba tristissima. E quando poi sento queste canzoni mi monta dentro una malinconia.
1: Dai, cambiala, non metterla.
0: No,
1: dai,
0: la mettiamo, dai, per ricordare nostalgia canaglia. E poi sentiremo un pezzo di The Pash Mode, tutto questo in Simply the Best.

0: Loro si chiamano The Pash Mode, era il 2001, quindi esattamente 25 anni fa, cantavano Dream On, che era davvero molto molto bella. Che bravi The Pash,
1: caro. Che bravi
0: The Pash Mode.
1: Sì, sì, sì, confermo, sono bravi.
0: Meno male che ci sei tu, perché ero indeciso, ma sono bravi o no? Ma grazie a Nuccia adesso mi sono tolto tutti i pensieri, avevo dei dubbi.
1: Stai tranquillo.
0: Grazie Nuccia.
1: Prendi in giro.
0: Meno male che Nuccia c'è.
1: Va bene.
0: Non mi arrabbio
1: perché sono molto saggia.
0: Non sei compresa.
1: Allora, colazione a casa o al bar?
0: Dove preferisci?
1: Dove si può, anche a volte si può muovere di casa.
0: Allora, io devo essere sincero: se posso, preferisco il bar.
1: Ma anch'io, che discorso.
0: Tutta la vita, ti ricordi?
1: Come
0: il cappuccino buono come al bar.
1: Ecco, come penso molti di noi, un buon caffè al bar.
0: La brioche appena fatta, insomma, sono robe che fanno la differenza.
1: Però
0: se proprio sei messo male,
1: se quando non ce la fai,
0: puoi
1: fartela a casa, perché con Super Coffee Shop puoi acquistare delle macchine del caffè eccezionali che ti fanno il caffè cappuccino proprio quasi come al bar, e quindi c'è questa possibilità. Passate da Super Coffee Shop, perché poi le macchine del caffè sono sempre in promozione.
0: Ecco,
1: e
0: approfittatene.
1: Ci sono delle ottime offerte.
0: Se invece andate al bar, ricordatevi che ci sono anche le brioche vegane, arancio e carota, pure con le bacche di goji, ma anche al lampone, oppure al mirtillo, all'albicocca, alla pesca, ce ne sono per tutti i gusti.
1: Roba che fa bene, poi
0: che
1: tra
0: buone,
1: l'altro,
0: amici.
1: La frutta d'estate.
0: Quindi farciture di vario tipo. Andate da Super Coffee Shop, noi invece vi aspettiamo tra pochi minuti.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande. di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18:30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21:30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Danzeteria insieme a Madonna, 9.55 del mattino. Stiamo parlando di temperature sopra la media, ci sono alcune categorie, l'abbiamo detto spesso in questi giorni, che hanno più difficoltà ad affrontare questo caldo perché sono costrette a lavorarci durante le ore più calde,
1: per
0: no?
1: Forza.
0: E quindi comincia a sollevarsi da parte di questi lavoratori anche un movimento di protesta. Tra le situazioni sicuramente di grandi fragilità c'è quello di coloro che consegnano il cibo a domicilio, no?
1: I cosiddetti rider,
0: che sono già una categoria molto fragile per tanti motivi.
1: È per questo che già guadagnano pochissimo,
0: faticano tantissimo
1: anche d'inverno.
0: Spesso e volentieri non vengono neppure assunti, quindi magari devono lavorare.
1: Quindi è sempre un lavoro di precariato, non sicuro, eccetera.
0: E poi c'è questo problema del gran caldo, perché consegnare, cari amici, sotto il sole, ad esempio tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, è una situazione che è davvero molto grave e molto complessa. Per questo sono scesi in sciopero i rider di Glovo e Deliveroo, non quelli di Just Eat, che in verità hanno condizioni un po' migliori, perché Just Eat ad esempio spesso assume i suoi lavoratori, mentre Glovo e Deliveroo sono, diciamo così, a consegna, guadagnano su quelle che sono le cose consegnate.
1: Per una percentuale in pratica.
0: Ecco, esiste un sistema che in questo momento praticamente è stato introdotto anche da molte regioni, che hanno emanato delle ordinanze per i lavoratori esposti al caldo di non lavorare tra le 12.30 e le 16, a meno che non ci siano da parte delle aziende alcune accortezze per consentire il lavoro.
1: Esatto.
0: In questo caso l'accortezza sarebbe che lei danno una bottiglietta d'acqua da bere, e questa sarebbe l'accortezza con cui vincono, aggirano diciamo l'ostacolo.
1: Ecco, è una barzelletta.
0: Ma soprattutto c'è anche un altro problema, cioè quando si fa un'ordinanza di questo tipo e si dice bene, non lavorate in quelle ore, perfetto, io sto a casa, giustamente un orario difficile in cui lavorare, però tu devi garantirmi che i soldi li prendo lo stesso, perché se mi dice di stare a casa, io non lavoro e non guadagno, come faccio a vivere? Ecco, quindi infatti chiedono una forma di cassa integrazione per il caldo, un po' come succede in altri settori quando magari ci sono delle criticità, gli stagionali danno magari, che ne so, nel periodo in cui le aziende sono in crisi, cioè la cassa integrazione,
1: cioè degli aiuti economici da parte dello Stato.
0: Bravissima. E quindi dicono ok, va benissimo il fatto che rimaniamo a casa, ma che facciamo, non lavoriamo o ci garantite comunque un minimo di stipendio,
1: o consegnano o non
0: mangiano,
1: guadagnano niente.
0: Esattamente, questo è lo stesso anche per le aziende, cioè comunque anche le aziende se non lavorano, non fatturano e non possono pagare i dipendenti, quindi è vero che è giusto naturalmente preservare, ma il conto chi lo paga? Cioè sta gente che gli diamo da mangiare, mica possono mangiare, certo, quello che consegnano, quindi il problema è particolarmente ampio ed è una categoria su cui andrebbe fatta una riflessione, perché si utilizzano molto oramai, sono veramente molto diffuse queste figure, ed è giusto però che anche loro abbiano delle tutele e soprattutto che lavorino in sicurezza.
1: Ma tutti i lavoratori devono avere delle tutele, ecco, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, per
0: non
1: cui
0: c'è dubbio.
1: Non capisco perché questi poveri rider devono essere così,
0: certo,
1: mazziati.
0: L'ultima ruota del carro, come
1: ecco,
0: si dice.
1: E prima gli stipendi che non ci sono e gli orari di lavoro massacranti. Adesso devono anche patire il caldo, perché sennò no, non ce la fanno a pagare l'affitto, no?
0: Insomma, qualche riflessione dobbiamo farla anche su questa categoria. Ci fanno comodi i rider, ci piace che ci consegni una casa,
1: paghiamoli.
0: Paghiamoli, insomma, diamo il giusto servizio di cui c'è bisogno per vivere e non sopravvivere. Io lo sento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
2: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ti amo.
1: Tre ore.
0: Dabadam.
1: Quindi non è che devi imparare tante parole.
0: Bravissimo. Lui aveva pochi concetti semplici, facili da arrivare.
1: Ma che ti rimanevano, perché
0: era il segreto.
1: Di quanti anni siamo ancora qui a cantare?
0: Gloria. E ha fatto la canzone. Umberto Dozzi, amici, era un genio.
1: Grandissimo, veramente.
0: Sì, sì.
1: Mica è morto.
0: È un genio. Ma adesso mi sembra abbia mollato, non canta più, credo. Ha fatto il concerto quello di saluto definitivo, no? Sai che
1: sì,
0: fanno?
1: Sì, bene, fanno un gioco.
0: Fino al prossimo.
1: Poi riprendono, gli viene la voglia di nuovo di.
0: Dovremmo iniziare anche noi a fare l'ultimo programma riservato per due, e poi il giorno dopo torniamo.
1: Sì, andiamo avanti fino ai 100 anni così. No. Io quando dirò che sarà l'ultimo, sarà effettivamente l'ultimo.
0: Non dirlo, Nuccia, perché poi non ti crede nessuno, poi ti pentirai e tornerai.
1: Ma quando fai? Io ormai ho età. L'età della pensione, caro.
0: Hanno pensato all'età della pietra, anche.
1: Vabbè, allora. Fammi parlare di falegnameria padovana.
0: La gentilezza, che cos'è la gentilezza?
1: Perché vengo di lei, si nota meno. Allora, ricordatevi, tanti incentivi. Dovete cambiare gli infissi di casa vostra? Beh, il momento giusto. Gli incentivi, e poi se andate da falegnameria padovana e stile design, troverete senz'altro quello che fa per voi. Lo showroom, andatelo a visitare. Si trova in strada Madonna Marina, a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto.

0: 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
1: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
0: E che ci mettono in coppa a pizza?
1: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
0: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
1: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
0: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
1: Facidampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Job Dad insieme a Olivia Rodrigo, mercoledì 15 luglio, per tanti di noi il 15 luglio è un anniversario che è rimasto un po' nella storia, no? Perché siamo anche abbastanza vicini, e il 15 luglio del 1989 a Venezia andò in scena il concerto evento, ma anche il concerto, diciamo, che in qualche modo ha fatto dire a Venezia mai più una cosa così. Stiamo parlando del mitico concerto dei Pink Floyd, no? Succedeva proprio il 15 luglio del 1989. Annata strepitosa, io ero un ragazzino, me lo ricordo benissimo, ed è un concerto che ha fatto effettivamente epoca, perché poi c'è stata la trasmissione in diretta in TV, ti ricorderai, su Rai 1 fecero proprio la diretta di quel concerto, fatta a Venezia, cornice meravigliosa, cioè le immagini di quel concerto sono diventate una cartolina straordinaria. Il vero problema è che c'è stato anche il the day after, cioè il giorno dopo il concerto, e quella roba lì. Dirla.
1: Venezia il giorno dopo.
0: Io l'ho vista, era una roba, amici, incredibile. Cioè,
1: ma come si fa?
0: La quantità, la montagna di rifiuti che fu lasciata, era qualcosa di pazzesco. Ma il vero problema è che l'organizzazione fu disastrosa, tanto più che all'epoca, non so se ve lo ricordate, ma cadde praticamente la giunta, cioè Venezia cambiò il sindaco all'epoca, proprio perché ci fu una disorganizzazione tale che non...
1: È stato un fallimento, non
0: è stato un fallimento totale.
1: Tutte le istituzioni.
0: Le istituzioni veneziane, insomma, non c'erano bagni chimici, e io me lo ricordo bene, amici. Quindi...
1: Ma povera laguna, povere case dei veneziani.
0: Beh, poi non solo, andavi al bar pur pagando, non ti facevano usare i bagni.
1: Dai.
0: Fu una cosa terrificante. Quindi tutti quanti, i maschietti la facevano dentro le bottiglie d'acqua, dentro, e le femminucce non lo so, non chiedermi come hanno fatto.
1: Poverine.
0: Quindi. È stata una cosa terribile, non c'erano transenne, non c'era nessun servizio essenziale, a un certo punto addirittura sospesero anche il servizio ACTV che ti collegava, quindi praticamente a una certa ora della notte, anche se era pieno di gente, i vaporetti si fermarono e tu sei rimasto lì bloccato.
1: Ma lo sapevano che sarebbe arrivata tutta quella gente?
0: Guarda,
1: o forse non avevano previsto la cosa?
0: Allora, avevano previsto 50.000 persone, ne sono arrivate 200.000, ok?
1: Qualcuno in più?
0: Qualcuno in più. Hanno prodotto 300 tonnellate di spazzatura, una quantità... La città era invasa da spazzatura. È stato veramente un day after, cioè le foto del giorno dopo hanno fatto storie, insomma, sono state qualcosa di scandaloso, perché
1: certo.
0: Insomma, si è detto a Venezia mai più una cosa del genere, che non è non fare mai più grandi eventi, ma mai più fatti gestiti così.
1: In questa maniera mai.
0: Soprattutto perché era un evento totalmente gratuito, quindi da tutto il mondo sono arrivati. Tra l'altro c'è una bella intervista oggi su Repubblica, hanno fatto l'intervista a Carlo Conti, c'era anche lui, perché veramente c'erano tutti.
1: Mancavo solo io, mi sa.
0: Ma lui non era famoso all'epoca, arrivò con una 127, tra l'altro a lui non piaceva neanche la musica di Pink Floyd, racconta, è andato lì per fare colpo su una ragazza, solo che c'era talmente tanta gente che il concerto non l'hanno visto, hanno visto le teste della gente.
1: Beh, immagino,
0: perché sai, 200.000 persone in Piazza San Marco non ci stavano per l'impenetrabilità dei corpi, cioè a un certo punto più di così non potevano starci, e chi era davanti, io mi ricordo perché ero in prima fila, lo dico, cioè io veramente mi sono messo lì alle 5 del mattino del giorno prima ed ero in prima fila.
1: E com'è che adesso prendi in giro quelli che si mettono
0: in prima fila,
1: vanno ai concerti anche una settimana prima per prendere,
0: perché io ci sono stato e mi prenderei in giro, mi prenderei a schiaffi, però ho visto un concerto
1: che eri molto giovane,
0: era molto,
1: perdonatelo,
0: assolutamente
1: non sapeva quello che faceva,
0: che cosa facevo. Quindi io con i miei amici siamo messi in Piazza San Marco, abbiamo dormito alle 5 del mattino e fino al giorno dopo praticamente fino alla sera siamo rimasti lì belli in attesa del concerto dei Pink Floyd, una roba che al giorno d'oggi non farei neanche a pagamento, cioè veramente è stato
1: ma
0: un
1: ma per
0: incubo.
1: I vostri bisogni fisiologici
0: le bottiglie, non c'erano solo le bottiglie,
1: dove avete buttate le bottiglie poi?
0: Indovina.
1: Oh, mamma mia.

0: Pink Floyd amici con Learning to Fly 10:23, ma cara Nuccia, qui a Chioggia tra l'altro abbiamo una cover band straordinaria che i Pink Floyd tra l'altro li fa molto spesso, perché si sono proprio dedicati a fare quella musica lì.
1: Io li ho visti un paio di volte.
0: Bravissime. Allora tra l'altro ho pensato di chiamare proprio colui che in qualche modo collabora proprio con la band, suona la batteria. Sto parlando di Max. Ciao Max.
2: Ciao Gianni, ciao
1: Max.
2: Ciao, ecco. Lucia, ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Bene.
1: Io sono venuta un paio di volte ai vostri concerti, vi conosco
2: mi
1: bene.
2: Mi fa piacere.
0: Ecco, beh, credo che a Chioggia l'abbiamo vista almeno una volta. Quanti. Insomma, hai avuto il piacere di ospitarli una volta in un evento, mi ricordo, è stata una cosa bellissima, ma spesso e volentieri voi suonate, addirittura tu hai suonato con il gruppo naturalmente anche a Venezia quest'anno, vero Max?
2: Sì, abbiamo avuto l'onore come prima tribute band al mondo di rifare il concerto, non sulla chiatta.
0: Non ti hanno messo in acqua però.
2: No,
1: sulla chiatta.
2: Se ti ricordi l'avevamo riproposto qua a Chioggia ancora tre anni fa. Piccolo però abbiamo avuto l'onore, che per noi è stato un onore, suonare in piazza San Marco.
0: Ma che meraviglia,
2: Un'emozione grandissima, ecco. Bello.
0: Beh, immagino, è stato un qualcosa di sconvolgente, anche perché comunque è un riconoscimento, perché non credo ci siano tantissime tribute band che fanno i Pink Floyd.
2: Allora, tribute band ce ne sono abbastanza adesso in Italia. Anche all'estero, sì, ce ne sono anche che, diciamo, sono molto più famose, tipo i Brit Floyd, che vengono sempre anche al Jerus.
0: Okay.
2: Però parliamo di musicisti a livello mondiale, il suo lavoro, hai capito?
0: Certo.
2: Noi diciamo, va bene, siamo un gruppo che da 10 anni cerchiamo di riproporre nel meglio possibile la musica di Pink Floyd, però levate molte soddisfazioni.
0: Ecco, tra l'altro
2: la più grande, Gianni, è stata Piazza San Marco.
0: Beh, immagino, credo che per voi che avete iniziato un po' forse anche con quel sogno, cioè l'idea di creare un po' quell'emozione che hanno fatto loro, è stato qualcosa di straordinario,
2: di unico.
1: Sì, perché vedi, lo ha sottolineato, infatti quelli di cui parlava a livello mondiale lo fanno per professione,
0: certo.
1: Loro invece hanno tutta la loro professione e lo fanno quindi
2: per passione,
1: dobbiamo specificarlo questo.
0: Io comunque non vorrei, come dire, sminuire, perché detto così sembra che la qualità magari no, in verità
1: sono bravissime.
0: Doppiamente bravi, perché fanno questo anche senza essere dei lavoratori musicisti professionali.
2: Però, ecco, bisogna dare merito anche a dei gruppi che sono a livello.
0: Ma certo, ci mancherebbe. Senti Max, so che tra l'altro anche quest'estate tornerete proprio qui a Chioggia, quindi
2: faremo un bel concerto al Sam Music Festival e avremo l'onore di avere, che parteciperà con noi, la corista Durga Mebron, che è la corista insieme a sua sorella che ha cantato nell'89 a Venezia.
0: Ecco, quindi un pezzo di quel concerto ce l'avremo sul palco, no?
2: Lo proporremo qui a Sottomarina a Chioggia.
0: Esatto. Bello. Lei tra l'altro, io mi ricordo, perché una volta ce la portasti anche qui in radio.
2: Sì.
0: Te le ricordi?
2: Sì. Quella volta che hai organizzato tu al Duomo, non ti
0: ricordo? Ok, era quella, ok, mi ricordavo che l'avevate in radio.
2: Ecco, sì.
0: E tra l'altro mi ricordo bene, perché lei poi ha fatto anche la cantante, e c'è un progetto che si chiamava Blue Pearl, lei era la cantante di quel progetto lì.
2: E suonava, e Gilmour gli ha fatto le chitarre.
0: Esatto, perché
2: comunque lei ha collaborato con Paul McCartney, Elton John,
0: assolutamente.
2: Rod Stewart,
1: tanto di cappello, insomma.
0: Assolutamente. Quindi il 17 di agosto tenetevi liberi, amici, va bene?
1: 17 agosto.
2: Sam Music Festival Venice Floyd.
0: Esattamente, bene. Così li rivediamo e ci cantiamo queste canzoni meravigliose. Senti, una domanda di rito, ma tu devi rispondermi per forza sì, tu c'eri quel giorno naturalmente a Venezia.
2: Sì, ero giovane, ma
1: Anche Gianni era giovane.
0: Senti, eri in barca o eri tra i pazzi che erano
2: in barca.
0: Ah, ecco. Tu eri un privilegiato allora.
2: Però ti dico che una cosa veloce: quando sono andato a parlare col direttore artistico che ho portato il progetto per farlo a Piazza San Marco,
0: sì,
2: mi hai detto: guarda, che questo concerto qua c'è qualcosa di buono, ma anche qualcosa di non tanto buono, come stavi spiegando. Però ci ha dato la possibilità e noi siamo stati quello all'altezza di fare questo concerto.
0: Insomma, alla fine avete fatto anche le pulizie per non lasciare le cartacce voi.
2: Perché poi dicono che ho John.
0: Bravo.
1: Sfattiamo questa nomea, vero?
0: Allora
2: abbiamo pulito tutto.
1: Bravi.
0: Bravo. Senti Max, ti ringraziamo, sei stato gentilissimo a essere in diretta con noi.
2: Telefonata.
0: Un abbraccio, a presto.
1: Ciao Max.
3: Call and listen.

0: BCS, Nuccia, facciamo una pausa?
1: Sì, dai, ma ho breve, bisogno anch'io breve di una piccola pausina.
0: Ecco, vai a farti un caffè, ti fai un moccascino?
1: Sì,
0: ecco,
1: vado in bagno.
0: Anche. Abbiamo parlato di pipì e Nuccia è venuta l'ansia.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, why not? Venerdì 17. Ops, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: diretta di un grande live, che erano anzi due live, visto che stiamo parlando di concerti, abbiamo citato il grande concerto dei Pink Floyd a Venezia, ma probabilmente le date di venerdì 17 luglio e sabato 18 luglio 2026 entreranno nella storia, perché arriva in Italia il ciclone Bad Bunny, Caranuccia.
1: Davvero?
0: Eh sì, sarà a Milano per due grandi concerti all'ippodromo SNAI La Maura, che tu frequenti.
1: Sì, certo. Dimmi. Ha deciso di muoversi, insomma, dal suo paese.
0: Esatto, l'anno scorso ha fatto i concerti solo a casa sua. Quest'anno invece ha deciso di muoversi ed è lui che va dal suo pubblico, e tanti italiani sono impallinati di Bad Bunny. Infatti ci saranno in totale 170.000 persone, credo, a vederlo in due giorni.
1: Però quindi, ha il suo bel seguito.
0: Direi che è un bel seguito, soprattutto grazie a questi ultimi successi, insomma, tra cui Nova York, che abbiamo appena ascoltato, che l'hanno reso celebre in tutto il mondo e anche nel nostro paese. E due super concerti, dicevo, già esauritissimi da giorni, per cui ci sarà un fiume oceanico di gente, immagino molti anche dalla nostra città, che andranno a vedere Bad Bunny, perché è veramente uno dei grandi eventi dell'anno, insomma.
1: Tu ci vai?
0: Io non ci vado, ti dico la verità, è un personaggio che mi piace, le sue canzoni mi piacciono, ma non è uno di quelli che mi muoverei per andare a vedere.
1: Ho capito.
0: Preferisco più il funky, quindi a Milano prossimi giorni c'è Bruno Mars, andrei a vederlo. Bad Bunny.
1: Devo dire, mi piacerebbe anche a me Bruno Mars.
0: Bruno Mars, infatti mi piange il cuore non andarci. Sono molto triste per non essere riuscito a prendere i biglietti. Vabbè, ma ci sa, tornerà, insomma.
1: Ma sì.
0: C'è più vita che speranza.
1: Avremo altre occasioni, dai.
0: Ecco. Direi che possiamo anche mettere due belle canzoni, perché c'è Simply the Best. Stavo guardando cosa abbiamo preparato. Belle, devo dire. Sì, 1994, C.J. Lewis, che si suonava anche in discoteca all'epoca, io mi ricordo, lo suonavo, Sweets for My Sweet.
1: Sì.
0: E poi c'è anche Irene Grandi, invece, con una canzone che è diventata leggendaria, anche un modo di dire, In vacanza da una vita.
1: Ecco.
0: È rimasta, magari.
1: No, ci c'è annoia.
2: Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 90.

0: lunghini, Nucce, quindi congediamo questo appuntamento con Simply the Best.
1: Sì,
0: parlando dei nostri amici di Carrozzeria Biasion.
1: Salutiamo Carrozzeria Biasion, naturalmente ricordiamo i vari servizi che vi offre Carrozzeria Biasion, oltre a carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale e in caso di incidente tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Baxter Disco Bambino, Nile Rodgers, questa è la produzione che abbiamo appena ascoltato, così per dare un po' di informazioni base, Nuccia.
1: Grazie, sei sempre molto esaustivo.
0: Grazie Nuccia, siamo alla fine, ringraziamoci a vicenda, grazie a te, grazie a me, ma grazie. No, me ne sapeva. No, che simpatica.
1: Scusami, pensavo volessi finire in bellezza.
0: Ma no, assolutamente. Invece volevo finire l'argomento concerti, perché, cara Nuccia, visto perché? Che sta per finire il campionato del mondo di calcio, sai che c'è anche la cerimonia di chiusura.
1: Certo.
0: E per la cerimonia di chiusura, per il gran finale, ci sarà anche la superstar italiana della musica, Laura Pausini, cara Nuccia.
1: Sì. Non so se lo sapevi. Meraviglia, certo.
0: No, neanche a me, meraviglia.
1: È molto famosa in America.
0: È molto famosa, è molto apprezzata. Poi, tra l'altro, sai che la produzione di questo grande evento è di Balic, che è italiano, per cui probabilmente ha scelto anche per quello una star italiana.
1: Sì.
0: Con lei ci saranno, tra l'altro, Robbie Williams a completare il cast e Nicole Scherzinger. Quella ti ricordi delle Pussycat Dolls?
1: Ah, le Pussycat Dolls, giusto.
0: Ecco, quindi saranno loro tre a chiudere la cerimonia e canteranno insieme anche l'inno che si chiama Desire, che è l'inno ufficiale della competizione.
1: Sì.
0: Ok, quindi questo sarà un po' il gran finale. A me fa molto piacere di Laura Pausini, anche perché spesso e volentieri in Italia, sai che noi siamo dei criticoni eccezionali. Quando c'è Laura Pausini c'è stato un periodo in cui la criticavano sempre, non sa cantare, non è antipatica.
1: Nessuno è profeta in patria.
0: Ecco.
1: L'ha detto qualcuno che insomma contava un po'
0: qualcosa,
1: più di noi.
0: È vero, no, ma veramente ti fa.
1: Ma a volte è così, succede.
0: Ti fa riflettere, dici, ma com'è possibile? Cioè, una che viene chiamata in giro per il mondo per gli eventi più importanti, poi quando viene in Italia, ma non sa cantare.
1: Comunque,
0: la Pausini non sa cantare, forse senti che non c'ha le orecchie.
1: Però adesso non so che ondata ci sia, perché poi si è anche volubili ogni tanto.
0: Sì, magari avranno cambiato idea.
1: Ma la Pausini
0: idea.
1: È sempre stata molto amata anche dagli italiani.
0: Lei è molto amata dal suo pubblico. Ecco.
1: Esatto.
0: Non so
1: poi,
0: come si chiamano
1: tutti.
0: I Pausini.
1: I suoi fan. Ma come spesso succede, ci sono anche
0: c'è
1: i detrattori.
0: Bravissima, cioè arriva, sai, quell'onda per cui alla fine, quando uno è troppo su, vogliono vederlo nel fango. Allora
1: ma è tutta invidia, tutta gelosia.
0: Bravissima, ecco. Io ho proprio la sensazione che sia così. Poi ti ripeto:
1: può essere.
0: Piacere o non piacere, può non essere il tuo genere musicale, ma dire che non sa cantare è dire una castronata. Straordinaria.
1: Viva la Pausini!
0: Viva.
1: Senti, ci risentiamo domani?
0: Buona giornata, Nuccia.
1: Buona giornata a tutti e a tutte, ciao!

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Gloria Gaynor con I Will Survive, che possiamo dire su questa canzone che non è già stato detto da lontano 1978, da quando è uscita. È stato detto tutto, perché è una di quelle canzoni veramente super belle, super storiche, super ballate, per cui evitiamo qualsiasi notizia in più e invece andiamo a parlare di gioielleria Ballarin. Qui invece voglio dirvi qualcosa in più su Daniel Wellington, che è un grande brand che soprattutto nel mondo degli orologi fa anche delle cose super, tipo ad esempio questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata, che è qualcosa davvero di molto molto bello. Per vederlo, e tra l'altro è in promozione perché vi danno anche, acquistando l'orologio, un fantastico paio di occhiali della stessa linea in regalo, andate in Viale Padova sotto Marina, dove gioielleria Ballarin vi aspetta. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: weekend, o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Five amici con la musica di BCS. Buongiorno, buon mercoledì 15 di luglio, siamo in zona novità e quindi vi faccio ascoltare le canzoni che da questa settimana entrano a far parte della nostra programmazione. Musica nuova con Malcolm Todd, anche il personaggio è parecchio nuovo insieme alla musica, la canzone si chiama Earrings.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Ma con Todd, amici, con Earrings da Radio BCS, questo è lo spazio dedicato alla musica nuova. Un grazie e un saluto anche ai nostri partner in questo passaggio Planet Bike. C'è una bella novità per quanto riguarda il mondo di Planet Bike, c'è una super promo che volevo in qualche modo illustrarvi, perché da Planet Bike c'è un'estate con delle bici in offerta. Sono bici muscolari da passeggio e mountain bike da adulti e bambini, scontate del 30%. 70 bici disponibili, approfittatene di questa offerta assolutamente imperdibile. Ma non lo diciamo tanto per dire, cioè andate a vedere i prezzi, poi capirete che è effettivamente un'offerta super. Planet Bike vi aspetta sotto Marina.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Styles, che oramai insegue un record dopo l'altro, che sia amatissimo non ci sono dubbi. In quest'ora ha battuto anche il record di concerti consecutivi a Wembley, tra l'altro commosso per questa cosa, ha pianto sul palco, quindi anche veramente un ragazzo da una sensibilità notevole, insomma, in qualche modo. E viva Harry Styles, la tua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato, ci ha portato alle 11.32. Buongiorno, buona estate con Radio BCS, c'è la nostra bella musica da sentire e nei prossimi minuti ho scelto per voi due canzoni che ci riportano negli anni 80, due di quelle canzoni che sono state la nostra colonna sonora proprio in quegli anni. Risentiremo Ivano Fossati con La mia banda suona il rock e poi a seguire Michael Sembello dalle musiche di Flashdance con Maniac.

0: La musica di Flashdance, colonna sonora strepitosa, film di grande successo, è diventato uno dei film simbolo degli anni Ottanta. Maniac di Michael Cimbello era una delle colonne portanti di quel film, uno dei momenti sicuramente più significativi musicalmente parlando. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, la sentiamo, ci piace ed è naturalmente una delle canzoni leggendarie degli anni Ottanta. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie al Super Coffee Shop. Voglio parlarvi anche di quelle che sono le colazioni da Super Coffee Shop, che sono sempre d'altissima qualità. In particolare vi segnalo che se andate in questi giorni da Super Coffee Shop potete anche ad esempio iniziare la vostra giornata con delle buone brioche vegane. Perché ne parliamo? Perché sono buonissime, ma soprattutto hanno delle farciture che vi consentono di sbizzarrirvi anche provando qualcosa di fresco ed estivo. Ad esempio potete scegliere tra l'arancio e la carota, e poi ancora la trovate vegana all'albicocca, oppure pesca e curcuma, ma anche ai multicereali. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti, tutte le farciture, ma soprattutto sono leggerissime. Ecco, quindi se volete iniziare bene la vostra giornata con un buon cappuccino e una brioche leggera leggera, ricordatevi, andate dai nostri amici di Super Coffee Shop che vi aspettano a Sottomarina. Simply the Best torna tra meno di un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia,
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 1200.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
12: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, why not? Venerdì 17. Ops, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Prendo rimani, ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone di Messy Gray, amici, si chiama I Try, bellissima, nello spazio dedicato ai ricordi, Unforgettable, solo i numeri uno.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Notizie dalla città all'apertura. Gino Ardizzoni, il vigile del fuoco di 58 anni che un mese fa era caduto con la propria bicicletta in via San Marco riportando gravissime lesioni alla testa, non ce l'ha fatta. L'uomo, padre di due figli, aveva riportato delle ferite molto gravi e ieri mattina è deceduto all'ospedale di Chioggia, dove era stato trasferito dall'Angelo di Mestre. Durante questo mese di ricovero in rianimazione, Ardizzoni in realtà non si era mai risvegliato. Il quadro clinico non dava alcun segnale di miglioramento fino all'aggravamento di queste ore. I vigili del fuoco, che prestava servizio come caposquadra presso la caserma di Chioggia, ricordiamolo, stava percorrendo il curvone che unisce strada Madonna Marina e via San Marco il 14 giugno, quando improvvisamente è caduto dalla sella della sua bici elettrica, battendo violentemente il capo sul sedime stradale. Davvero una grande tragedia. Ancora dalla città, grave episodio di violenza ieri pomeriggio a Sottomarina, in viale Mediterraneo, l'arteria principale che collega gli svincoli d'entrata verso le spiagge. Attorno alle 16 si è scatenata una rissa piuttosto violenta tra alcuni titolari di origine nordafricana di un negozio di frutta, di solito aperto fino a tarda notte, e tre uomini italiani, probabilmente del posto. La zuffa si è letteralmente scatenata al di fuori del locale con calci, pugni e bastoni, e a un certo punto è spuntato pure un coltello. A prestare soccorso, anche se non ci sono stati accoltellamenti, un ex infermiere che si trovava nelle vicinanze. Sono stati fatti intervenire anche i carabinieri, che hanno cercato di riportare la calma tra i litiganti e sono stati incaricati di svolgere le indagini per capire come si sono svolti i fatti. Deposito di refurtiva e rame occultato nelle case dell'Ater. Un vero e proprio deposito di rame rubato è stato scoperto e quindi sequestrato dalla Polizia di Stato, intervenuta su un esposto giunto al commissariato di Venezia, che denunciava un sospetto via via di gente all'interno di alcune case popolari a Cavanella d'Adige. Gli agenti di polizia sono quindi intervenuti partendo dalla perquisizione di un garage nelle case dell'Ater, di proprietà di una donna chioggiotta di 42 anni. Nel box i poliziotti hanno rinvenuto uno scooter scarabeo nero con la matricola del telaio a brasa e la targa contraffatta. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di ispezionare a fondo il garage, operazione che li ha portati a scoprire un'enorme quantità di materiale rubato, appunto furti di rame. All'interno di questo garage è stato occultato poi la refurtiva. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città. Un occhio agli orologi. Da 5 minuti è mezzogiorno.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiotte del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
6: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
5: Telefono 041 82 34 187.
6: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi. Il

0: rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
3: Con Take and Drive vinci sempre tu.
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Milano, poi è tornata per l'estate con una nuova canzone, questa che abbiamo appena ascoltato insieme, Mezzogiorno e 16, tra poco musica, segnalazioni, richieste. Se avete voglia di ascoltare un pezzo che vi piace, il messaggio, la linea messaggi è il 338 26 62 777. Noi aspettiamo come sempre i vostri messaggi WhatsApp, diteci la canzone che volete ascoltare e noi vi accontentiamo, e lo faremo tra non molto, dopo la prossima canzone, quella che abbiamo già pronta e che stiamo già ascoltando. Questa ci riporta al 2014, un pezzo tutto da ballare, molto bello, molto raffinato ed elegante, si chiama Changes.

0: La canzone si chiama Changes, una bellissima canzone che ci ha riportato indietro al 2014. Parliamo di calcio, ma questa volta non tanto di calcio giocato, non tanto per la partita di ieri della Spagna, anche se in parte c'entra. Parliamo di Lamine Yamal, che è stato uno dei grandi protagonisti ieri del match, anche se non ha segnato, è stato comunque protagonista in campo. E gli è andata bene non solamente sul campo di gioco, ma anche nella vita privata, perché ieri c'è stato un tentativo di furto nella sua casa in Catalogna, dove sono arrivati i ladri, ma sono stati fermati prontamente e sono stati messi in fuga dalle sue guardie private, che sono riusciti a fare davvero un buon lavoro. E quando si sono accorti che c'erano appunto i ladri nei pressi della casa, sono subito intervenute. Tra l'altro una casa già famosa, perché lì per diversi anni ci hanno vissuto Piqué e Shakira quando erano insieme. Poi quando si sono separati hanno venduto la casa e l'hanno venduta Lamine Yamal, che adesso invece è il nuovo proprietario appunto di questa residenza. Quindi doppia vittoria ieri, ha vinto sul campo, ma gli è andata bene anche che grazie alle sue guardie è riuscito ad evitare il furto nella sua residenza.
1: Call and listen.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Tomato by Claudia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Claudia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62.
2: Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
3: Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
5: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
13: Sport News,
12: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Subway. Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Mezzogiorno 46, le notizie dello sport. Iniziamo con l'apertura. Nessuna combin, chiesta l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter. La richiesta di archiviazione del filone relativo alle designazioni degli arbitri avanzata dalla Procura di Milano ricostituisce la sussistenza storica dei singoli episodi di interferenze ipotizzati, ma non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine. Lo si legge nella nota del procuratore Marcello Viola, in cui si sottolinea che l'istanza di archiviare il caso distingue tra la frode sportiva penalmente rilevante, che presuppone condotte fraudolente astrattamente idonee ad incidere sulla regolarità della singola gara, dalle condotte di interferenza oggettivamente prive di tali caratteristiche. Come detto, la procura nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha disposto anche l'archiviazione per la società Inter, che è stata iscritta di recente, lo si è saputo solamente oggi, sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati da amministratori, dipendenti o collaboratori. Nelle imputazioni per frode sportiva che ora si chiede di archiviare, i PM contestavano all'allora designatore Rocchi di avere pilotato le assegnazioni di arbitri in concorso con esponenti della società nerazzurra. Insomma, alla fine si è concluso tutto in una grande bolla di sapone. Ancora calcio, parliamo naturalmente della Coppa del Mondo. Spagna, la finale praticamente vedrà protagonisti i francesi. Mbappé deluso, dice: non siamo stati all'altezza, non c'è dubbio, è stata una Francia sicuramente molto al di sotto delle aspettative, e invece è stata soprattutto una grandissima Spagna con un centrocampo che ha dato lezioni di calcio ai francesi. La disfatta della Francia nei quotidiani, scrivono in Francia stelle cadenti. Tra l'altro si tratta dell'ennesima lezione della Spagna, che aveva già battuto la Francia negli ultimi anni anche nella Nation League e nel campionato europeo. C'è adesso l'altra sfida, quella tra Argentina e Inghilterra, per definire quella che sarà poi l'altra squadra che andrà a giocarsi la finale del campionato del mondo. Chiudiamo con il mercato, parliamo della Juventus a caccia di due attaccanti nuovi, Luciano Spalletti. La volontà è quella di cedere David e Openda. Il primo nome sulla lista rimane quello di Colomwani, ma c'è un momento di stallo con il Paris Saint-Germain. Altri nomi, quelli di Santiago Castro del Bologna e di Mateta, già trattato a gennaio. Erano queste le notizie dello sport.

con BCS, buon mercoledì 15 di luglio, naturalmente temperature ancora elevatissime, anche se lo ricordiamo c'è questa allerta, ne abbiamo anche parlato nel corso della mattinata, tardo pomeriggio, tra il pomeriggio di oggi e la serata e domani mattina potrebbe esserci delle perturbazioni anche molto forti, localmente fortissime, quindi tenete d'occhio un po' la situazione e casomai, soprattutto se avete delle cose delicate nelle parti esterne delle abitazioni, insomma tenetene conto perché potrebbe esserci davvero una perturbazione molto forte. Mettiamo Alok su BCS.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Selawat era l'ultima per oggi, l'appuntamento con Unforgettable, questo passaggio anche con Gioielleria Ballarin. Vi ricordo i bellissimi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. Per vederli e indossarli vi ricordo che potete trovare l'esposizione e naturalmente acquistarli da Gioielleria Ballarin in Viale Padova sotto Marina. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, buona estate con BCS, ci ritroviamo direttamente domani mattina dalle 9. Ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Porto Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1996 viene eletta Miss Italia Dani Mendes, la prima e ad oggi l'unica Miss Italia di colore. Negli anni successivi la modella si è dedicata alle sfilate, al teatro e al cinema. Recentemente ha doppiato il personaggio di Trilli nel cartone Trilli e il tesoro perduto.
2: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We Love 90.
15: Nel 1991 esce il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores. È un film dedicato alla generazione 90, definita dal regista orfana di un impegno politico in bilico tra un'utopia che sfuma e un realismo che incombe. Fra gli attori Claudio Bisio e Diego Patantuono. Il film sarà premiato nel 1992 agli Academy Awards come miglior film straniero.
14: We Love 90. We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Bravo, ultimo. Sbrocchi, ma sei romantica. Romantica. Ultimo su Radio BCS. Oh oh oh oh oh. Buon pomeriggio. Ci troviamo nel bel mezzo del mese di luglio, 15 luglio. Buona giornata, buon'estate a tutti.

Guardando il nuovo murale a Teheran per quanto riguarda la guerra in Iran, questo nuovo murale praticamente rappresenta, cioè praticamente Trump in una bara, ma dimmi te. Sì, perché loro lo vogliono praticamente uccidere, no? Vogliono vendicare l'uccisione di Khamenei. Ecco, sembrava che la cosa si stesse un po' calmando, la guerra in Iran, invece adesso è peggio di prima. Nuova ondata di attacchi USA con l'obiettivo di degradare ulteriormente le capacità militari iraniane usate per attaccare le navi ad Hormuz. Questi attacchi americani che continuano, fa sapere il comando centrale, ulteriormente con le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, e c'è questo nuovo murale con Trump in una bara, ma speriamo anche di no, insomma speriamo che questa guerra prima o poi finisca, perché insomma non ne possiamo più, noi siamo qui, siamo tranquilli, però insomma la guerra ha veramente degli effetti devastanti un po' sull'economia, un po' su tutto quello che ci circonda, quindi speriamo bene, incrociamo le dita, parliamo di amore, o meglio ascoltiamo una canzone che si chiama Amore è... L'amore è Elisa.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: È lo sport del momento, è il padel.
13: Claudia Piscina e Fitness
12: ha realizzato due campi dedicati al padel.
13: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
14: Claudia Lab.
12: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
13: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
15: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, why not? Venerdì 17. Ops, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Gaga, questo è il nome della cantante che abbiamo appena sentito. Simply the Best è pronto per voi con Carrozzeria Biasion. Siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia in caso di incidente. Non avete l'obbligo di portare la vostra auto dal carrozziere convenzionato con la vostra assicurazione. Con Biasion naturalmente non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Due successi anni 2000, il primo è di Katy Perry ed è Firework, i fuochi d'artificio, quelli che vedremo a metà agosto, quando ci sarà il Ferragosto a Chioggia. E subito dopo Rome Was a Building a Day dei Morciva.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
0: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Le

0: 14:47 minuti. Ancora buon pomeriggio. Guardavo in questo momento che hanno chiamato pioggia per questa sera. Allerta rossa per temporali, le condizioni sono iniziate alle 10 di oggi, mercoledì 15. Ecco, e quindi aprendo le app, io ne ho tre app per quanto riguarda il tempo, e tutte e tre mi danno la stessa cosa, quindi vuol dire che effettivamente forse più tardi vedremo un po' di pioggia. Forti temporali confermati dal pomeriggio. Bene, ci siamo. Allora, volevo invece parlarvi della navigazione sul Canal Vena, che venerdì, dopodomani, sarà temporaneamente interdetta in prossimità della paratoia di Vigo. La chiusura scatterà dalle 8 alle 17 con possibilità di prolungamento fino al termine delle operazioni, e riguarda l'intero tratto interessato dai lavori di lavaggio programmati nell'ambito della manutenzione delle opere idrauliche. La limitazione, comunicano gli uffici tecnici, è necessaria per consentire l'intervento in sicurezza. Durante le operazioni non sarà autorizzato il transito di alcuna imbarcazione, né da diporto né commerciale. La paratoia di Vigo, punto delicato della rete idraulica cittadina, richiede periodiche attività di pulizia e verifica, che in questo caso comportano interdizione totale del passaggio. Il comune invita i residenti, operatori e utenti della navigazione a organizzare gli spostamenti tenendo conto appunto della chiusura temporanea, che va dalle 8 alle 17 di venerdì, ma si potrebbe anche prolungare fino al termine appunto delle operazioni. Andiamo avanti. Tu cosa fai questa sera?
1: Con te è perdere.
0: Noemi!
1: Sì.

0: minuti ci separano dall'ora esatta, c'è Unforgettable, i grandi successi del passato, anno 2005, Moby, Lift Me Up.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: tardi, perché adesso ancora naturalmente chiusa Gioielleria Ballarina, che aprirà naturalmente tra circa mezz'oretta più o meno. Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, vi propone i nuovi orologi Daniel Wellington, orologi in versione vintage con cassa piccola e squadrata sia per l'uomo che per la donna. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Cari naturalmente vi aspettano per proporvi come sempre tante belle cosine per i vostri regali: gioielli, orecchini, bracciali, collane, chi più ne ha più ne metta. Regalatevi come sempre un'emozione. Viale Padova Sottomarina, ora esatta le 15 precise in questi istanti, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è Felice, logico.
1: La taverna di Nadia è Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Tomato by Claude.

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

splendida cornice di Piazza Vigo, il servizio andrà presto in onda sull'emittente televisiva nazionale. Tra poco sarà tempo di novità con Out Now, passaggio dedicato alle canzoni nuove.

0: Nike, ci sono delle offerte imperdibili per quanto riguarda il mese di luglio e di agosto. Ricordiamo, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%. Approfittatene, ci sono solo 70 bici disponibili. E approfittatene appunto dell'offerta imperdibile da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo, sotto Marina. La nuova canzone di Blanco la sentiamo subito, si chiama Los Angeles.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, sottomarina. Planet

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

giusta per il caldo, oggi sono 7, domani più del doppio, addirittura 15, la terza ondata di calore che sta investendo sempre di più l'Italia in questa che sarà la settimana più rovente, con picchi di 45 gradi attesi in alcune zone interne della Sardegna. Altrove le temperature oscilleranno tra i 33 e i 38 gradi. Buon pomeriggio, ma soprattutto buon estate. State ascoltando Radio Bicesse, io sono Monica Laurenti fino alle 16 insieme a voi. C'è Simply the Best anni 90, Amore senza fine, Pino Daniele, subito dopo Fields of Gold di Sting.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
14: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

2026 per la precisione, adesso siamo nel 2026, ma noi invece adesso torniamo indietro negli anni, musicalmente parlando, con una cantante che adesso ha 67 anni. Quando la sentivamo ovviamente negli anni 80, quando ha avuto un grande successo,

E oggi c'è Rossella che ci ha fatto una bella sorpresa al 400046 richiedendo 3 canzoni. Non c'era mai stata richiesta, devo dire, la prima volta, di Sade, e io sono veramente molto contenta di questo perché l'ho sempre ascoltata molto, ho acquistato i suoi dischi allora negli anni passati. Sade Adu, all'anagrafe Helen Folazade Adu, nota come Sade Adu appunto, o anche solo come Sade, è nata il 16 gennaio del 59, quindi ho appena fatto i conti, a 60, adesso ve lo dico subito, 67, dico bene, 67 anni, confermo, cantante, compositrice, produttrice discografica britannica, naturalizzata nigeriana. Lei insieme a Paul Denman, Andrew Hale e Stuart McMahon ha acquisito fama mondiale come cantante appunto della band inglese Sade, che è nata da padre nigeriano e madre britannica. La sua carriera musicale è cominciata come cantante di due gruppi funk britannici, Arriva e Pride, prima di dar vita al gruppo che porta il suo nome, presentato per la prima volta nell'84 durante lo show The Tube di Channel 4, di Channel 4. Poi naturalmente, insomma, la storia, la carriera di Sade va avanti, continua. Adesso si è un po' fermata musicalmente parlando, non la sentiamo più, però ci ha lasciato delle canzoni veramente molto belle. 3 ce l'ha richieste Rossella. La prima è Paradise dell'88, la seconda è Kiss of Life del 92 e poi chiudiamo in bellezza con Why Can't We Live Together, una vecchia canzone di Mark Anthony che è stata poi ripresa nel 1995 da Sade. Oggi con noi in 1, 2, 3 la musica la scegli te.

0: musica sicuramente di classe, musica raffinata al 100% per quanto riguarda Sade, che come dicevo prima, insomma, ci ha lasciato veramente delle gran belle canzoni che risentiamo sempre con grande piacere. Sade, che comunque a livello musicale si è comunque ritirata dalle scene ed è tranquilla a vivere con la sua famiglia. Sade A2 oggi con noi, grazie a Rossella, veramente momento speciale con Paradise, Kiss of Live, Why Can We Live Together. 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi termina qui con Sade A2. È tempo di Unforgettable, i grandi successi del passato, anni 80, 1986, con Coup d'État. Questa è Too Young for Promises.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Anna Netta ed era Unforgettable. Dimmi,
1: vai Monica, così ti voglio, così ti voglio.
0: Hai bevuto prima di venire in
1: radio? No, so chi Cinzia Riccieri
0: non c'è.
1: Non c'è. Allora prosegui tu con me fino alle 4 del pomeriggio.
0: Fino alle 4, perfetto.
1: Fino alle 4 no, perché adesso
0: Fino alle 7.
1: La Riccieri, grazie. La lasciamo a casa.
0: È andata in spiaggia sicuramente.
1: No, sta arrivando.
0: Ok.
1: Fuffa.
0: Va bene.
1: Cosa?
0: Ciao Paolo. No, niente, no, non c'è problema. Vi parlo di falegnameria, secondo me ha bevuto un bicchierino di un qualcosa. Vabbè, falegnameria Paduano e stile design, strada Madonna Maria Sottomarina vi aspettano, serramenti di qualità ce ne sono, porte di design in vetro alluminio con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%? Falegnameria Paduano e stile design, strada Madonna Marina Sottomarina. Da Monica Laurenti è tutto, vi saluto, buon pomeriggio, buona estate, a domani, ciao a tutti. 16:03 in questo istante.
2: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: questo caldo mese di luglio, oggi 15 luglio, buon pomeriggio Paolino.
1: Ah, che noia.
0: Che cosa?
1: No, mi hai già annoiato. Ci può chiudere qua il programma?
0: Vattene.
1: Arrivederci a tutti.
0: Vattin, va, vattin.
1: No, sto bene. Ma anch'io guardavo un po' il cielo, che mi sembra quel sole un po' nascosto, un po' vigliacco. Però aspettiamo questo brutto tempo.
0: Aspettiamo.
1: Tu hai tirato su i panni?
0: No, io ho lasciato. No, i panni non li ho stesi, però.
1: Aperta
0: non la lascio mai, no. Quando vado via. Ho lasciato giù le tende da sole. Perché, cioè, hanno detto che il temporale è alle 22-23, per cui penso che possiamo stare tranquilli.
1: Ma io metterei un punto di domanda, perché per il mio sta arrivando adesso.
0: Ma vai!
1: Esattamente sopra casa tua.
0: Ecco,
1: sento un.
0: E allora, se arriva in anticipo, ti lascio qui e vado a chiudere tutto.
1: Ma che bello, senti da radio. Vi saluto, 2 ore prima vado a chiudere le finestre che sono aperte.
0: Io sono sicura che tutti gli ascoltatori mi potrebbero capire. Voi,
1: certo.
0: Voi restereste al lavoro o andreste a chiudere tutto?
1: Potrebbe essere lasciate tutto, siete in banca, mollate. No, scusa, sono venuto a depositare 1 milione di euro. No, ferma tutto.
0: Arriva il temporale,
1: andare,
0: devo chiudere.
1: Ho le bambole fuori.
0: Se avessi 1 milione di euro, dice vabbè, mi compro una casa nuova e mi frega niente. Lascio tutto aperto.
1: Senti, li porto via con me questo 1 milione. Quando torno li mettiamo dentro.
0: Esatto.
1: Perché ho un volo diretto per la Giamaica.
0: Non hai un altro posto, non voglio andare in Giamaica.
1: Ho capito, ci vai tu.
0: Da un'altra parte.
1: Adesso ci penso.
0: Mandami a quel paese, ma in un paese che mi piaccia.
1: Guarda, c'è un paese bello, il Turkmenistan.
0: Eccolo. Sì, la Corea del Nord o la Corea del Sud.
1: O l'India del Nord, che bellina l'India del Nord, ragazzi.
0: Bei posti, grazie. Grazie mille.
1: Non se vedi mai sui social in India quelli che fanno da mangiare in India per la strada, vedi mai?
0: Sì.
1: C'hanno i piedi
0: street
1: dentro.
0: Food.
1: I piedi dentro alla.
0: Buono. Questo sapore esotico, esotica and erotica.
1: Facciamo sentire Chaka Khan, che mi viene male.
0: Cinzia Recene, Paolo De Grandis con voi, non ci presentiamo mai qui.

0: ieri abbiamo parlato delle zanzare e avevamo nominato questa canzone tanto bella, secondo me, dell'anno scorso di Santa Marea, Zanzare. Tutto qui. Tutto
1: sì,
0: qui.
1: Molto bella, quello molto bella. È una storia di una persona che è stata punta dalla zanzara.
0: No, è
1: andata in un negozio
0: d'amore
1: a comprare le pasticche, non le trovava.
0: Le pastiglie
1: per le zanzare. E alla fine si è messa allo spray, ma le ha fatte irritazione.
0: Oh mamma mia, quindi è finita male.
1: La zanzara è sopravvissuta, il suo braccio ha fatto irritazione.
0: Ma pensa.
1: Adesso farà un'altra canzone, si chiama Zanzara 2.
0: Io pensavo che fosse una storia d'amore.
1: No. Zanzara 2, proprio sull'irritazione cutanea dello spray per zanzare.
0: Ecco come rovinare un momento romantico.
1: Almeno credo.
0: Va bene.
1: Almeno credo.
0: Ci fermiamo un attimo, a tra poco.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eaton Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Madame con Mama non Mama, prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi degli anni Ottanta grazie a Roberto Gomme. Ricordate di dare sempre una controllatina generale alla vostra auto, perché Roberto Gomme non si occupa soltanto di pneumatici ma anche di tutta la macchina, soprattutto se viaggiate vi consiglia il controllo completo, qui ci sono anche delle promozioni, e poi controllate sempre la carica dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, prendete un appuntamento da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
1: Due canzoni anni 80, Rockwell 1984, Terra Strand Darby 1987.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80. 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: mi guru bianche e rosse.
1: Sì, per un momento ho pensato anche che fosse, che facessero parte proprio del porto di Chioggia, poi ho capito che non andavano
0: perché
1: lì.
0: Perché in realtà io le trovo bellissime, o no?
1: Da lontano si vedono,
0: sì,
1: proprio
0: sono
1: da lontano.
0: Proprio belle belle.
1: Esatto.
0: Pensate che comunque stamattina al porto di Chioggia è arrivata la mega chiatta che le porterà via, trasporterà queste due mega gru Goliath, così si chiamano,
1: esatto,
0: da 800 tonnellate costruite da Cimolai Tech a Chioggia.
1: E sono destinate a Fincantieri di Monfalcone. Quindi andranno via nave, questa nave è molto grande, esatto, però mi mancheranno molto,
0: esatto,
1: vederle così,
0: questo volevo dire,
1: mi mancheranno. Adesso
0: anche
1: io
0: me.
1: Chiediamo all'amministrazione comunale
0: se si possono avere altre due,
1: esatto, facciamo due gru per noi, ecco,
0: ma
1: due
0: da tenere
1: per
0: qui
1: noi. Ah, ma anche per fare solo il bungee jumping,
0: ma
1: uno
0: no,
1: viene,
0: ma
1: paga, fa il bungee jumping,
0: non so, sembrava in realtà una
1: un sorta di Torre Eiffel, ma anche
0: ma
1: di Chioggia, che rappresentasse
0: belle
1: la città,
0: cioè veramente. E poi appunto quando le vedevo da lontano dicevo, manca poco, sono a casa.
1: Esatto, esatto, esatto. Ma
0: un
1: potremmo
0: faro,
1: anche
0: un faro.
1: Cosa costeranno, Cinzia? Un centinaio di
0: 100 tonnellate.
1: 100 euro,
0: cosa
1: 200
0: costerà?
1: Euro. Le facciamo noi e siamo a posto. Però se ne vanno, ecco, se ne vanno sempre i migliori. Se
0: ma
1: ne vanno
0: veramente,
1: sempre migliori.
0: Le gru migliori se ne vanno sempre. Quelle invece che dove che
1: non
0: ce ne sono
1: starci
0: mille davanti a casa mia che stanno costruendo case nuove, quelle che sono brutte non se ne vanno mai.
1: Ma proprio mai.
0: Comunque partirà la chiatta tra il 27 e il 28 luglio, lo dico perché tanti sono interessati perché vogliono vedere la partenza e vogliono vedere appunto le due gru che se ne vanno.
1: Ma è una gru grande? Cioè una chiatta grande?
0: Caspita, sì,
1: è una
0: per
1: chiattona
0: forza.
1: Grazie a tutti.
0: Body shaming per le gru.

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: arrivato adesso un dispaccio, Cinzia, un dispaccio in redazione. È iniziato il temporale esattamente sopra casa tua.
1: Grazie,
0: esattamente
1: sopra te. Grazie l'informazione, io vi saluto, allora vado.
0: Ci siano delle tende da sole che stanno volando per Viale Mediterraneo, non riescono a fermarle, non si sa di chi siano, per cosa, sai qualcosa tu,
1: non
0: ne sai
1: io.
0: Niente, sei sicura?
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: no,
0: comunque vediamo un attimo qua. Ma era questa canzone di Eighth Wonder, I'm Not Scared, è canzone che ci ha portato indietro nel tempo negli anni 80, e parliamo di Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, che ormai fanno parte del look. Un orologio una volta sarebbe stato un plus per l'abbigliamento eccetera, e invece adesso fa proprio parte del look, specialmente se è vintage, in questo caso con cassa piccola squadrata, che è quello che va di moda sia per lei che per lui, acquistando un orologio da Daniel Wellington, anche un paio di occhiali in omaggio della stessa linea. Daniel Wellington, Stefano Annecari vi aspettano in Viale Padova Sottomarina, dove si trova Gioielleria Ballarin.
1: 17 in questo preciso istante.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, why not? Venerdì 17. Ops, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
15: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia.
18: BCS.
19: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Eccoli qua, ma sì, colla di pesce e salma con cattive abitudini. Allora Cinzia, parliamo di mondiale di calcio, sì. Francia-Spagna 0-2, tu l'hai vista la partita?
1: Io ieri ho lanciato un pronostico, assolutamente buttandolo così, perché
0: buttando
1: chiaramente a casaccio.
0: Formicali.
1: Sì, e avevo antiche. Detto che la Spagna avrebbe vinto e ci ha azzeccato, allora, la Francia a casa.
0: Era,
1: ciao
0: allora,
1: ciao cugini francesi.
0: Era una finale annunciata questa qua, proprio una finale.
1: In che senso?
0: Perché la vera finale era la Francia-Spagna, le due squadre che al mondo stanno giocando meglio, quindi ma si sono trovate in semifinale. Mi sembra che in tutto questo, anzi no, faccio un passo indietro. Francia-Spagna 0-2, non mi stanno simpatiche tutte e due, non mi stanno simpatiche, però devo dire, mi sono guardato la
1: scegliere.
0: Partita, che non è stata spumeggiante.
1: No.
0: Non è proprio... Allora, Argentina-Inghilterra, cosa dici tu adesso?
1: Inghilterra.
0: Anch'io, perché l'Argentina mi è un po' antipatica, ma non tanto lei. Messi è diventato antipaticissimo, proprio un arrogante da morire.
1: Arrogante.
0: Esatto, arrogante. Come la Spagna, un arrogante Yamin Yamal, come si chiama, che veramente io prenderei a sberle, avesse un figlio così che non saluta la gente. Proprio così. E la Francia abbiamo Mbappé, anche lui è un di un'antipatia che va.
1: Però Mbappé, diciamo, mi è un po' simpatico perché ho un sacco di foto di lui per casa, perché mio figlio giocava con la PlayStation e avevo comprato, piaceva tanto Mbappé all'epoca quando ero più piccolo.

0: hanno fatto qualche fallo che sarebbe stata minimo da ammonizione, non è stato nemmeno sfiorato, quindi vincerà l'Argentina con un po' la fatica. Però tra tutte quante io tifo, come hai detto tu, Inghilterra, tanto perché l'Inghilterra l'ultimo mondiale che ha vinto è del 66, quindi 60 Caspita. Anni fa, quindi merita un po' di vincere, di vincere eccetera. Seconda cosa, perché mi sembra un po' l'Italia ai mondiali, ma ai mondiali dell'82, quando batté la squadra favorita, che era il Brasile all'epoca, era strafavorita in Spagna, e non c'era ancora la Spagna di adesso come calcio, e vinse poi il mondiale. Io farei il tifo per l'Inghilterra alla fine, la finale però sarà per il mio Argentina-Spagna.
1: Ah sì?
0: E vincerà la Spagna. Per me, vincerà la Spagna. Ti aspettavi questo? Ti ho lasciato un po' perplesso.
1: Sì, sì.
0: Ti vedo perplesso. Però se c'è da fare il tifo lo faccio per l'Inghilterra.
1: Ok, allora qui siamo d'accordo.
0: Ok, ci siamo. Dobbiamo dire qualcosa?
1: No. Anche perché, sai, io avrei mille cose da dire. Sapete che me ne intendo tantissimo di calcio, però non voglio sfoggiare.
0: Ah,
1: non voglio sfoggiare saccenza.
0: Va

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Milano Formentera, così si chiama questa canzone molto carina di Young Pulse. L'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike, che vi aspetta tutto luglio e tutto agosto con degli sconti strepitosi su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike sia da adulti sia da bambini. Lo sconto è del 30% e ci sono però solo 70 bici disponibili, quindi andate subito a vedere quali sono queste 70 bici da Planet Bike, che vi aspetta in Viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
10: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ce l'hai ancora la barca, Paolino?
1: Ce l'ho ancora la barca, ce l'ho. Sì. Abbiamo fatto un messaggio adesso che la barca è in acqua, però bisogna fare un paio di lavori, quindi per settembre la andiamo.
0: No, volevo parlarti per settembre.
1: Ottobre è il tiro su.
0: Volevo parlarti della navigazione sul Canal Vena, tu ci vai? Navighi da quelle parti?
1: Appena arrivo, sai dove?
0: Direi di no.
1: Appena la pizzeria che c'è proprio sotto il ponte lì, mi attracco, mangio due pezzi di pizza e poi rotolo verso la barca.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. No, volevamo dare una comunicazione perché venerdì la navigazione sul Canal Vena sarà temporaneamente interdetta in prossimità della paratoia di Vigo. La chiusura dalle 8 alle 17 con possibilità comunque di prolungamento fino al termine delle operazioni. Ci sono praticamente i lavori di lavaggio programmati nell'ambito della manutenzione delle opere idrauliche.
1: La problematica è che è un punto molto delicato perché lì c'è la rete idrica cittadina. Se tagliano quella, tu Cinzia vai a Prosecco.
0: Ma io abito sottomarina, mi frega.
1: Lo stesso.
0: Sto scherzando, naturalmente.
1: Tagliategliela pure, che gliene frega a lei. Dalle 8 alle 17, quindi venerdì 8-17, chi ha il barking?
0: Il barking?
1: Non deve tirarlo fuori da lì se gli serve. A parte il fatto che c'è l'uscita dall'altra parte.
0: Io non so niente di queste cose.
1: C'è l'uscita verso Busenzo, diciamo.
0: Sì, c'è un'altra uscita.
1: Poi per le barche però piccole, perché poi ci sono dei ponti più bassi, è un po' difficile passare.
0: Però insomma è una cosa importante perché qui leggo che il comune invita i residenti, gli operatori e gli utenti della navigazione a organizzare gli spostamenti tenendo conto di questa chiusura, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico. Quindi c'è traffico anche
1: esatto.
0: Lì.
1: Poi però la frase che ti è scappata, sfuggita, è evitare di avvicinarsi all'area del cantiere.
0: Certo.
1: Quindi chi non puoi, tu anziano, mani dietro la schiena, non puoi andare là e dire questo lavoro l'aveva fatto meglio. Cos'è qua? Un tubo messo male, fai bel lavoro.
0: Hai capito? Hai studiato Chioggiotto?
1: Ma io un po' sangue Chioggiotto.
0: O Chioggese. Hai studiato Chioggese?
1: Chioggese. Non ho capito.
0: Basta.
1: Va bene. Due canzoni.
0: Sì.
1: Chi la presenta? Presenta tu. Dai,
0: presento io perché c'è l'appuntamento con Simple the Best dedicato agli anni 2000. Sentiremo Rihanna con Don't Stop the Music del 2007, del 2013 invece Love Me Again con John Newman.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia,
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Solo nostra.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: parliamo ancora dei mondiali?
1: Ma sì, dai, ma parliamo. Sì. La formazione dell'Argentina, allora imporre questo che intendevi?
0: Sì, sì. Allora. Potremmo fare questa cosa di leggere le formazioni? Sarebbe divertente se le leggo io, soprattutto. Soprattutto se le leggo io, sarebbe divertente.
1: Tu dovresti leggere le formazioni del Gambia, di queste cose qua, allora sì.
0: Ma anche quelle, che ne so, dell'Argentina. Sì.
1: Allora, di cosa
0: ne parliamo? Sì, ne parliamo perché c'è la cerimonia di chiusura, già se ne parla, chiaramente, perché si devono organizzare. E ci saranno Laura Pausini con Robbie Williams che canteranno ancora questa canzone scritta appositamente.
1: Che una canzone non è nuova, però è da un po' che c'è.
0: No, sì, sì,
1: qua.
0: L'avevano già cantata, se non sbaglio, loro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: L'ha scritta Robbie Williams, tra l'altro, la canzone.
1: E ha voluto la Pausini.
0: La Pausini. Tra l'altro, hai notato che ogni volta che Pausini canta, pioggia di critiche, dicono urla, non sa cantare, inascoltabile. Ma possibile?
1: Guarda che lei ultimamente sia poco simpatica, questo sì. Questo
0: ma
1: che
0: perché
1: sia
0: poco simpatica?
1: Non lo so, un po' arrogante anche. Io
0: a me sembra che lei sia proprio così e non senza pudore, senza filtri.
1: Sarà,
0: nel senso.
1: Io ce l'ho ancora con la vicenda di Gianluca Grignani, che a me è piaciuta molto. Insomma, la battuta che lei ha fatto per prenderlo in giro. La tua canzone, vabbè, adesso la canto io, la facciamo conoscere. Prima sì, vabbè, si conosceva solo in Italia. Non è stata di mio gradimento.
0: Non è stata carina.
1: Esatto, carina. E quindi questo un pochino. Però che lei sia brava, sia conosciuta, fa dei grand tour. Lei è esattamente così, pasta fatta in casa.
0: Sì,
1: sì, insomma, questa fa molto italianità. Insomma.
0: Esatto, però a tanti italiani lei proprio non piace. E soprattutto dicono, io mi ricordo quando ha cantato l'inno. Quando
1: sì,
0: è stato l'ultima volta che ha cantato l'inno?
1: Non me lo ricordo.
0: E l'avevano un attimo cambiato.
1: Forse alle Olimpiadi.
0: Alle Olimpiadi, bravo. L'aveva un attimo cambiato, tra l'altro, ma non penso che sia stata lei che ha deciso di cambiarlo. In ogni caso, sai, anche quelle
1: ma
0: cose l'inno non si tocca.
1: Tu. È vero, però guarda che sei tu che canti. Le indicazioni te le danno. Poi se tu dici io qua voglio fare un gorgheggio, ma non è che ti dica una delle cose.
0: A me era piaciuta.
1: Non cambi le parole. Però, sai,
0: a me era piaciuta, non è che l'inno non si cambia, l'aveva cantato bene.
1: Ma
0: cioè.
1: No, l'inno lo puoi anche modificare. Cioè
0: le parole rimangono quelle per cui quello è significativo.
1: L'arrangi in maniera diversa.
0: Esatto.
1: Però c'è una cosa, Cinzia, che a me può cantarlo finché vuole, a lei non mi è mai fatto impazzire. Il problema è che ci sono tanti, troppi che l'hanno criticata, un conto che ci siano 20 persone, e quindi vuol dire che forse ha toccato le corde sbagliate degli italiani, perché vedo veramente tante critiche, troppe, hai ragione tu, che vanno su una cantante che ha portato in giro per il mondo l'italianità.
0: Esatto,
1: forse
0: poche
1: un po' esagerato
0: come lei, poche come
1: no
0: lei.
1: Assolutamente, ma ripeto, per me è un po' esagerato
0: poi,
1: con la sua
0: il comportamento, cioè. Ok, sono d'accordo con te, però la voce c'è.
1: No la voce c'è,
0: tanti dicono che urla e basta. Che...
1: Sì, però sai cosa c'è? Anche una stupidaggine, insomma, magari il museo.
0: Ah, te è rimasta questa cosa,
1: il
0: sì.
1: Il museo, la prima casa, se voi andate a Solarolo, la prima casa dove viveva Laura Pausini, non sto scherzando,
0: è diventato un museo.
1: Tu paghi, vai dentro, ecco qua.
0: Esatto,
1: dormiva.
0: Ma se uno
1: qua
0: vuole ci va, altrimenti
1: faceva,
0: non ci va. Cioè.
1: Qua c'era il formaggio grana, qua faceva la cacca Laura Pausini. E tutte queste cose.
0: Ma perché? Bisogna farlo quando uno se ne va, dici? Invita?
1: No, va bene, però il museo di Laura Pausini a Solarolo in tutta franchezza, mi sembra.
0: E perché ancora
1: troppo.
0: Invita, perché se tocchiamo ferro, se ne fosse andata, guarda, la vedresti in maniera diversa.
1: Guarda, la casa di David Bowie, credo sia la casa di David Bowie, che a Londra, quando era piccolo, ci abita della gente. E la casa sta per essere abbattuta perché ci vogliono costruire qualcosa. Lì, allora, cosa facciamo? Facciamo un museo anche per la casa di David Bowie? Io la vedrei.
0: Caspita,
1: lì.
0: Sì.
1: Ecco, quindi magari sai la casa dove è morto Lucio Dalla, dove viveva lì finché è morto Lucio Dalla, la vedo già più un museo che la casa di Laura Pausini. La vedo un po' di più, insomma, questo ti fa un pochino, cioè quando muori mi va benissimo che la casa ci sia,
0: ah, vedi
1: il museo.
0: Che è questo.
1: Quando muori, vabbè, se la gente lo vuole, invita, insomma.
0: No, vabbè.
1: Non è simpatica la
0: pareri,
1: cosa.
0: Pareri.
1: Un po'
0: adesso, visto che abbiamo parlato di questa canzone, la sentiamo. Robbie
1: Desire,
0: Williams
1: Desire.
0: E Laura Pausini.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Momento relax, Commodores con Easy, bellissima canzone del 1977 che abbiamo ritrovato grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Parliamo soprattutto di zanzariere in questo periodo, è giusto, se ancora non le avete andate a vedere tutte le novità in questo senso da Falegnameria Padoane, ce ne sono di tanti tipi, di tanti colori, andate a farvi fare anche un preventivo sempre gratuito. Falegnameria Padoane vi aspetta in via Madonna Marina, sottomarina.
1: 18 e 2 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found
2: a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia, info 334 28 51 386,
3: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Dracula per un momento, perché abbiamo il nostro momento dedicato ai compleanni. Abbiamo le due festeggiate, Monica e Raffaella. Ciao ragazze.
1: Ciao, grazie mille.
2: Ciao.
0: Aspetta, Paolo.
2: Il grigiore sta arrivando, il grigiore arriva.
0: Ho visto.
2: Avete tirato sui panni?
1: Sì, sì. Pensavo ce l'avesse con me, perché sono molto grigia.
2: Chi è? Che succede? In testa.
0: Ma Monica,

0: amica, sì. Conosci Raffaella?
1: Raffaella il cognome?
2: Non possiamo dirlo, però se vuole dirlo lei.
0: Se vuole dirlo lei.
1: Sì, sì, Padoan.
0: Aspetta che ci
1: così è richiesto.
2: Tuo fratello.
0: Volevo fare caramba, perché Raffaella ha detto che conosce soprattutto il papà di Monica, giusto Raffaella?
1: Sì, ecco. Perché è musicista e io ho una band, quindi lo conosco da tanto tempo. Una bravissima persona.
0: Hai capito, Monica?
1: Pensa.
0: Salutaci il papà, allora, Monica.
1: Sarà fatto. E richiedimi l'amicizia, così vedo chi sei.
3: dovremmo già averla, se non mi sbaglio. A parte che, vabbè, devo vedere, però dovremmo averla. Comunque, se non ce l'ho, te la chiedo, non ti preoccupare.
0: E poi andate a fare anche aperitivo insieme. Cioè.
2: Se vi diamo fastidio, ditelo che mi faccio due passi indietro.
0: Colpa mia, perché mi piaceva questa cosa, mi piaceva.
2: Magari sai cosa? Facciamo un link, mandi il link a uno all'altro, certo, così non si cercano, certo, eccetera. Come, okay, come state passando questa giornata?
0: Al mare, allora, con questa giornata, al mare.
1: No, allora parla per prima.
0: Parte Monica.
1: Tu, dopo vado io.
0: Parte Monica, dai.
1: Parto io. Allora, io adesso sono a letto da tanto che ho mangiato a mezzogiorno.
0: Che sei magnata, Monica?
1: Un ristorante interno.
0: Addirittura, hai capito?
2: Cameriere.
1: E due fette di torta, due, perché sono la festeggiata.
0: Ma quello, ecco, ci sta assolutamente.
1: Ma sto pagando perché stasera dovrò bere solo un tè.
0: Non riesci più ad alzarti? K.O. Monica.
1: Comunque, okay, ho mangiato molto molto bene, base di pesce.
2: E poi quando mangi un po' troppo, la prima cosa che ti viene da fare è dormire sul divano.
1: Già fatto.
0: Sei appena svegliata, Monica. Buongiorno,
1: sì,
0: Monica.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Sì, sì. Buongiorno.
0: E tu, Raffaella, hai mangiato tanto anche tu?
3: Allora, guarda, io ho anticipato, diciamo, la cena della festa di compleanno ieri sera, che siamo andati alla Sagra del Pesce. Siamo stati benissimo, abbiamo mangiato tanto. E comunque l'ho smaltito stamattina al lavoro, perché al lavoro smaltisci tutto.
0: Ecco.
3: E stasera va bene una torta qua in famiglia, comunque sì, tutto tranquillo, dai.
0: Tutto per il momento sera, stasera.
3: Non mi sento piena per il momento, vediamo stasera con la torta.
0: C'è ancora posto, insomma, per la torta c'è sempre
3: un
0: posto.
3: Un pochino, sì.
0: Che torta è? Che torta è, Raffaella?
3: No, guarda, è una nostra torta speciale dove lavoro io in panificio, e non so se posso far
0: cucinare. Dillo.
3: Da Sergio, a Chioggia lo chiamano dalla mimma, facciamo delle mandorle, torta alla mandorla, che è una roba.
2: Buonissima.
3: Tre dipendenza, non ti può averla, ti devi finirla tutta con ti da a casa.
0: Scatta il dialetto quando si rilassa Raffaella con la torta.
1: Insieme al tè.
2: Sì, potresti portare la torta a lei, così, visto che beve solo il tè, a me mezza magna.
0: Andiamo a trovarti, Raffaella.
3: Ciao, vi aspetto volentieri.
0: Ottimo,
3: grazie.
0: Ottimo.
2: Vi ringraziamo, Raffaella, Monica, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere, come
0: ciao,
2: sempre.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, why not? Venerdì 17. Ops, la Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Malika Ayane con una possibilità, invece voi ne avete ancora non so quante per cambiare le gomme della vostra vettura e portarle estive, ma tra un po' c'è Natale, quindi lasciate lì che bisogna fare. Dimmi.
1: No, adesso c'è Biasion, non Roberto Gomme.
0: Ah, bravissimo. Quindi no, stavo dicendo le vostre gomme dovete cambiarle, ma a sto punto qua, ragazzi, andate in carrozzeria, fate dare un'occhiata anche a tutto il resto, se proprio le gomme volete tenerle invernali, a sto punto. Carrozzeria Biasion, andate, mi raccomando, nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro carrozziere, anzi assicuratore, potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, dove c'è anche il gommista, ricordatelo, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, quindi gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale gratuito se lasciate lì l'auto ad aggiustare. Carrozzeria Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre una priorità. Il servizio di soccorso stradale, l'ho già detto, è gratuito se l'auto viene riparata in sede, ma dove? Qua non l'ho detto. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Biasion, sempre un passo avanti.
1: Ed ora parte l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 90, primissimi anni 90, 1991 Prince, Money Don't Matter Tonight, 1998, quindi fine degli anni 90, Neja con Restless.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

0: Marisse Ditte una volta.
1: No.
0: Sto studiando il napoletano, ma.
2: È Sant'Anna, questa è Sant'Anna. La...
0: In che senso Sant'Anna?
2: È la... il dialetto di Sant'Anna, di Chioggia.
0: Ah, ok. Sant'Anna. La nuova di Joliet. A me piace, però, mi piace. Mi piace.
2: Non ho capito una parola di quello che ha detto, però sicuramente è bello. Ma non capisco nemmeno la parola di Do the Noise Christmas, che alla fine è la stessa cosa. Allora, Cinzia, di cosa vuoi parlare? Di destra o sinistra? Centro
0: senso?
2: O questo? Quale vuoi parlare?
0: Ah no, fai tu.
2: Allora, io vi diamo due notizie, una veloce e una magari un po' no. Quella veloce è che c'è una mostra fotografica molto interessante di Irene Sollazzo presso il Museo Civico della Laguna Nord, dal 15 luglio al 31 agosto in campo Guglielmo Marconi a Chioggia. Molto interessante, gli orari mai li conoscete, si inaugura il 14, quindi si è inaugurato ieri, quindi il nostro consiglio, quindi da oggi, di andarla a vedere dalle 8 del mattino dalle 9 del mattino fino alle 22 circa, con orario pranzo, insomma 13-18, che è chiusa.
0: Okay.
2: C'è altra notizia, cosa vuoi dare?
0: No, stavo soltanto leggendo un po' dei temporali, crolli di temperature eccetera, ma mi aveva colpito questa cosa,
2: sì.
0: È una notizia di ieri in realtà,
2: sì.
0: A Pordenone c'è stato un bel temporale e 10 allievi dell'Accademia Militare di Modena, causa dell'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine durante un forte temporale, sono stati sbalzati molto
2: lontani,
0: lontano,
2: hanno fatto un salto.
0: Esatto, e sono stati soccorsi, trasferiti al pronto soccorso, le condizioni non sono preoccupanti, però voglio dire, questa cosa dell'onda d'urto del fulmine, tu sai che io non amo i fulmini, come
2: scatena
0: nessuno,
2: una
0: immagino.
2: Grande energia al fulmine,
0: mamma.
2: Sei presente, è una cosa realmente accaduta in Ritorno al futuro, no? È presente il fulmine che è realmente accaduta, quindi questa macchina che va nel futuro con la sola forza del fulmine
0: realmente accaduta.
2: E invece guardate, adesso lo diciamo per coloro i quali hanno un ufficio e hanno le finestre che danno verso il mare, alle vostre spalle effettivamente sta arrivando, quindi verso da occidente sta arrivando lo scuro, si vede insomma che sta arrivando il brutto tempo, si vede che arriverà, non dico a breve, però Cizza, tu dicevi le 10 di sera,
0: adesso dicono le 8
2: e quindi sì, siamo lì. Il mio consiglio, se avete delle piante sul davanzale o avete qualcosa sul davanzale e ve lo siete dimenticate, tiratele giù, anche le piante che magari avete sul terrazzo attaccate, sai, ci sono quelle griglie dove vanno
0: il
2: attaccate,
0: il vento
2: le
0: sarà forte,
2: ve lo portano via. E se potete spostare, anche avete degli alberetti, limoni, sai che tutti hanno un po' i limoni, metteteli poi, cosetta bonanza.
0: Tutti hanno i limoni.
2: No,
0: avete i limoni?
2: Ma cavolo, io ho tre piante. Una limone, due hanno smesso di fare i limoni.
0: Oh.
2: E a limone hanno smesso i limoni. Se sposti quelle piante è meglio, perché ve le tirano giù. Quindi il nostro consiglio.
0: Ok. Quindi quando esci di qui vai subito a spostare.
2: Ho già
0: i limoni.
2: Chiamato la moglie, che chiaramente non lo farà.
0: Infatti.
2: Troppo pesante, non lo faccio. Vedi tu, ma se che arriva dopo ce la fai ad arrivare. Quindi.
0: Ecco.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Hello and Joe Notes, canzone del 1983, riascoltata grazie ad Unforgettable a quest'ora sempre in collaborazione con Gioielli Ballarin, quindi salutiamo chiaramente Stefano e Karin che ci stanno sicuramente ascoltando, ma stanno aspettando voi per farvi vedere tutte le novità dell'estate, questi gioielli belli colorati da indossare, perché no, anche al mare, quindi andateli a vedere in Viale Padova, sottomarina.
1: Ci sentiamo domani sempre a partire dalle 16, a meno che un fulmine non colpisca qualcuno di noi due e non sarò io.
0: Ah, eccolo, te pareva. Ti è. Ciao a tutti, buona serata.
1: Ma ci continua, tu vai avanti.
0: Io sì, vado avanti qui in regia perché tra poco arrivano Franco Nardo e la zia Patti.
1: Ciao a tutti.
0: Puntualissimi le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso. Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facci tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città BCS.
17: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Mark and Cremon, anzi Merck and Cremon, e poi anche con sei distratta, infatti
1: sì,
0: te lo dico,
1: sì,
0: sei distratta,
1: sono distratta,
0: sì. Dovevi guardare, scusa.
1: Devo guardare, non l'ho visto, l'ho perso.
0: Buon fine pomeriggio, oggi siamo qui
1: e con la
0: dopo,
1: pioggia,
0: esatto,
1: con la pioggerella, che bello.
0: Io me la sono presa per arrivare.
1: Anch'io.
0: Perché ho parcheggiato un po' dopo Piazza Europa e quindi.
1: E io ero in bici, mi sono dovuta fermare con l'ombrellino.
0: Ma
1: con
0: non hai la copertura col tetto sulla
1: sì,
0: bici, no?
1: Sì, la bici, guarda, mi comprerò un'ape, facciamo prima.
0: Bello, un'ape
1: bello,
0: car, bellissimo. E io salgo
1: verde,
0: dietro,
1: verde.
0: Bello.
1: Dietro.
0: Sì, fantastico, mi attacco alla cabina e andiamo
1: bello,
0: insieme.
1: Bello,
0: meraviglioso.
1: Vai.
0: Meraviglioso. Allora, i nostri soliti 50 minuti insieme con la zia Patti e con Franco, e più tardi ci sarà anche la diretta sui social, il prossimo intervento, ci ha detto la Queen, e tra l'altro troverete il nome scritto prima zia Patti e poi Franco, però si vedrà prima Franco e poi la zia Patti.
1: Lo sta cambiando. Franco è diventato biondo e la zia Patti è diventata mora, è alta.
0: Vedi, perché la regina Queen era ha detto no, sono perché
2: precisa.
0: magari vi confondono e ha ragione, no?
2: No, può essere che ci siano le scritte al loro posto.
0: Corrette. Sai cosa farei adesso? Noi rimaniamo così, prossimo intervento, mi cambio di posto così lei va in crisi, capito?
2: Quando vado in crisi perché anche durante la diretta riesco a cambiarlo.
0: Okay. Ma una ne pensi cento ne fai, veramente, sei avantissima. Allora, oggi non abbiamo ospiti, perché non abbiamo assolutamente ospiti, però ce li avremo la prossima settimana.
1: Sì, per cui, di sicuro.
0: Tu adesso domani parti e vai a Edimburgo.
1: Yes. Vado a trovare il principe dentro il castello, ma lo troverò un principe.
0: Sì, sì, ma hai messo un annuncio.
1: Qualche vecchiotto, principe, zitello,
0: ma
1: donzello.
0: Perché un principe, ma scusa, il principe d'Inghilterra lì è William, è giovane. Dove sta scritto che un principe deve essere vecchio?
1: Vabbè, ma è sposato, è già casato. Io devo trovare uno nubile.
0: Ma secondo te vuoi che lui non abbia avuto mai una storiellina? Che
1: ma io
0: non
1: voglio
0: non
1: storie,
0: sa?
1: Io voglio.
0: Per sempre.
1: Voglio un'ta principessa.
0: Allora devi dirgli, William, scusa se ti disturbo, io vorrei accasarmi al posto di Catherine.
1: Esatto, sì.
0: Perché così allora Kate la manda
1: ti faccio una buona carbonara,
0: tanto
1: ecco,
0: lei avrà sicuramente una buona uscita, quindi problemi di denaro non ne
1: avrà.
0: Poi
1: io a lui non lo controllo, può fare quello che vuole, perché è giovane, fa quello che vuole,
0: se c'è da far da mangiare cose buone che lui magari
1: cose italiane,
0: sì, esatto, lui è appassionato della cucina italiana,
1: se vuole anche bere il cappuccino alle 2 di pomeriggio come dice
0: c'è un limite, e il cappuccino alle 2 di pomeriggio no, quello no, però devi proporti tu,
1: va bene,
0: ti do il numero, lo chiami.
1: Sì, va bene, poi guarda, domani lo chiamo quando arrivo.
0: Sì, io lo chiamo Guglielmo in italiano perché ci conosciamo da tanti anni.
1: Willy, sì, dai, sì, forza, sì. Vieni
0: dici
1: a
0: Willy e via, e siamo a posto. Allora, andiamo con il primo disco di oggi, vuoi presentarlo tu? Runaway di Lady Gaga, quello sopra.

0: Runway, la canzone di Lady Gaga insieme a Doe C, e ricordiamolo a proposito di sfilate che in questi giorni, sì, fino a domani se non sbaglio a Taormina ci sarà questa sfilata d'alta moda
1: di
0: Dolce Gabbana con protagonista metà della famiglia Bellucci, sì, Cassel, sì, se vogliamo così, no?
1: Sì, sì.
0: Lei ha due figlie, evidentemente una più bella dell'altra, così dicono, io non le ho mai viste dal vivo quindi non posso giudicare, perché dalle foto uno può anche ritoccarsi,
1: no,
0: quindi può essere,
1: vabbè,
0: che magari
1: sono bellissime, dai, sono bellissime ragazze.
0: Ah, scusa, tu l'hai mai vista dal vivo?
1: Allora, la mamma è bellissima, il, sì, papà un po' non è che sia la l'uomo più bello che abbia, no, mai visto,
0: però
1: un
0: è
1: po'...
0: quello che si definisce un tipo,
1: sì,
0: è un tipo,
1: ho capito, un tipo, allora mi dicono ma è simpatica, vabbè, cosa, è lo stesso, è un tipo, che significa?
0: È un tipo,
1: quando a me vogliono presentare qualche gentiluomo, sì, sì, sai, però
0: non è bello, però
1: ma è tipo,
0: è un tipo,
1: vabbè,
0: e lì devi cominciare a diffidare,
1: tipo, esatto,
0: bisogna stare attenti con i tipi, lo so,
1: esatto.
0: Comunque, al di là di, sì, Vincent Cassel, le due figlie sono veramente, sono di là di tutto, insomma, sono veramente
1: Diva
0: belle.
1: È la prima, che,
0: sì,
1: bel,
0: sì,
1: nome,
0: che ha credo una ventina d'anni,
1: sì,
0: no? La,
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: o meno,
1: sì,
0: 18-20 anni. La seconda figlia è Leonie, che è più piccolina, ha solo 16 anni,
1: piccola,
0: e ha sfilato proprio ieri o l'altro ieri a questa sfilata di Dolce Gabbana.
1: Mm.
0: Secondo te, se invece che chiamarsi Leonie Cassel si fosse chiamata Leonie
1: Boscolo,
0: sì, o
1: magari
0: Scarpa o Nardo, ecco, secondo te avrebbe
1: Leonie
0: sfilato
1: Nardo
0: a 16 anni?
1: No.
0: Neanche secondo,
1: no,
0: me. Perché,
1: no,
0: poi dicono, ma sì, nepotismo, è figlia di mie, della,
1: allora,
0: Bellucci.
1: Io dico solo, allora, di ragazze belle, bellissime ce ne sono tante, specialmente,
0: sì,
1: qui in Italia. Io penso che le donne più belle sono le donne italiane, sinceramente,
0: sì,
1: ok? Guarda, yeah, yeah, yeah.
2: Vero,
1: ecco,
2: vero.
1: Oh, però, giustamente, se sei introdotta, perché tu sei bella, ma vivi in un piccolo paese, vivi anche in una città dove, anzi ancora peggio, perché sei proprio anonima, quando vivi anche in una Milano, in una Torino, sei anonima, cioè, sei tu con milioni di persone, per cui cosa succede quando invece hai qualche genitore influente, specialmente come la bellissima Monica, che è ancora bella, strabella, è ovvio che è più facile dire, caro Dolce Gabbana, Stefano,
0: esatto,
1: Stefano.
0: Vuoi che Monica non abbia chiamato Stefano e gli abbia detto Steffi tesoro,
1: Steffi,
0: perché si parlano così,
1: certo.
0: Steffi pazza, scusami,
1: amo,
0: potresti far
1: amo, lo dico, amo.
0: Anzi, gli ha detto chicca, o oh, chicca,
1: okay,
0: a chicca,
1: a chicca, a chicca, perché
0: chicca.
1: Stefano è a chicca.
0: No. A chicca, che la fai sfilare,
1: mi via. Ma a parte che lei è toscana, mi sembra.
0: Beh, però ho fatto un film che,
1: sì,
0: era quello della rapina alla banca,
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: insieme a da Mendola, dove faceva, cioè, la burina romana.
1: La burina romana, la coatta, come,
0: sì,
1: si suol dire a Roma, coatta.
0: La pronuncia romana lasciava un po' a desiderare della Bellucci, però vabbè, l'ha fatto lo stesso.
1: Ma chi
0: fatto
1: se ne frega, così,
0: sì,
1: bella,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: si,
0: sì,
1: sorpassa e sorvola. E comunque lei, questa Leonie, questa ragazzina, indossava un abito in tul nero,
0: sì,
1: tutto decorato con dei fiori.
0: Tutto tempestato di brillanti.
1: No,
0: no,
1: fiori,
0: okay,
1: allo stile di Dolce Gabbana, per cui fiori coloratissimi,
0: sì,
1: lo sfondo appunto nero di tul, proprio l'opulenza barocca, proprio,
0: certo,
1: in stile Dolce e Gabbana.
0: Oh, vedi,
1: oh,
0: è molto siciliano anche come,
1: sì,
0: stile, no?
1: Infatti io in passato ho detto, se mai mi risposerò, mi,
0: sì,
1: piacerebbe fare un matrimonio in Sicilia,
0: sì,
1: vestita
0: come
1: stile,
0: una Madonna barocca,
1: stile,
0: no,
1: Dolce e Gabbana,
0: no,
1: perché magari
0: un crocefisso
1: non me la posso
0: così,
1: no, ma
0: no,
1: magari il pizzo, cioè,
0: sì,
1: un po' più, io sono una signora, insomma, una cosa più appropriata,
0: più
1: per
0: easy,
1: la,
0: diciamo, sì,
1: sì, per,
0: sì,
1: la mia età,
0: sì,
1: però,
0: okay,
1: sarebbe molto bello.
0: Ti
1: e tutti gli invitati, le
0: allora,
1: invitate di pizzo,
0: facciamo così, io e la Queen veniamo a,
1: sì,
0: farti da testimoni,
1: da Paggetti,
0: sì, lei,
1: sì,
0: si vestirà anche lei da Madonna barocca,
1: certo,
0: per essere intinta
1: col crocifissone, certo,
2: se proprio mi devo sacrificare,
1: ecco,
2: io adoro,
1: ecco.
0: E io mi vestirò da Madonna barocco,
1: no, tu devi essere,
0: no,
1: tipo, sai, quei siciliani, quelli cucchiaio
0: con la coppola, bello, con la coppola. E
2: sì,
0: vengo
2: la
0: con lo scaccia,
2: te la do io.
0: Con,
2: ne ho, ne ho.
0: Sì,
2: con
0: lo scaccia pensieri. Dio, ne faccio così, bellissimo. Allora, devi chiamare il principe William per i prossimi giorni.
1: Sì.
0: Tu vai a Edimburgo.
1: Dimmi che devo fare.
0: Brava, devi chiamare il principe William e dici: Willy, per favore.
1: Arrivo.
0: Esatto,
1: arrivando.
0: Stabiliamo la data,
1: sì,
0: che i ragazzi si devono,
1: sì,
0: organizzare.
1: Certo.
0: Ecco,
1: okay,
0: rimaniamo così.
1: Va,
0: deve,
1: bene,
0: essere una cosa veloce,
1: Sì, e infatti in velocità cosa facciamo? Passiamo?
0: Passiamo a una canzone che si sposa perfettamente, perché la Queen,
1: sì,
0: le studia tutte,
1: sì,
0: veramente.
2: Cammela.
0: La prossima canzone, esatto,
1: Cammela,
0: Cammela, Cammela, Cammela.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Gustati l'estate.
5: Estate bollente da Planet Bike.
0: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
0: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
0: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hosh Café, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hosh Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi cocktail e aperitivi
7: e le golose coppe gelato.
6: Hosh Café, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
6: Hosh Café.
7: Hosh Café, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Katie Tunstall, questa era Suddenly I See. Ma di che anno è sta canzone? Ah, 2006, è giusto quell'anno là? 2006?
1: Sì, sì. Suddenly I see. Io vedo improvvisamente,
0: certo, all'improvviso,
1: anche qualcuno, tipo un calciatore molto famoso che assomiglia a qualcun altro,
0: ad una modella russa.
1: Ne vuoi parlare?
0: Sì,
1: dato che mi hai spiegato sta storia.
0: Sì, perché si è parlato molto in questi giorni di questa modella russa, sì, che si chiama Anastasia, che ha 24 anni e assomiglia terribilmente a Haaland, il centravanti del Manchester City e della nazionale norvegese.
1: Quello alto, vichingo, con gli occhi azzurri incavati, labbra carnose, codino.
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: Io non l'ho mai sentito parlare, ci saranno delle interviste.
1: Ma farà grrr alla vichinga, no? Cioè, farà sti
0: però
1: passi qua.
0: Mi immagino uno che ha una voce anche possente, perché uno se l'immagina quando parla deve essere una cosa così, perché non può avere una voce ciao sono Erwin, non è bello,
1: non
0: gli farebbe onore una cosa del genere.
1: Però non
0: te lo immagini massiccio, e quando parla deve essere con una voce anche di un certo livello. E sta di fatto, comunque, questa ragazza, questa Anastasia, erano già 3 o 4 anni che dicevo ai suoi genitori: ma io assomiglio ad Haaland, io assomiglio ad Haaland, io assomiglio ad Haaland. A un certo punto ha deciso di rendere pubblica questa sua somiglianza e ha fatto il botto di like sui social,
1: che appunto, essendo anche una modella tra l'altro, ma non è che sia,
0: non hanno spiegato di che cosa modella.
1: Vabbè,
0: di scarpe, così non la vedono.
1: No,
0: non lo so,
1: dai, sei cattivo.
0: Allora, non è bella, no, dai, non è bella,
1: no,
0: su.
1: No, perché assomiglia a un omone. Ecco.
0: Però lui è un maschio, ok?
1: Sì,
0: non è,
1: sì, sì.
0: Non è
1: tipo,
0: bello lui.
1: Come abbiamo detto,
0: è un tipo.
1: Ma se è la donna che l'è bruttina, è simpatica.
0: Brava, è simpatica.
1: Lei deve essere simpatica.
0: Sembra la figlia di Fantozzi, adesso vista così, è bionda. Beh, è una figlia di Fantozzi bionda.
1: Mariangela.
0: E sta di fatto che lei è felicissima, lei è stracontenta di assomigliargli, dice: poi sono diventata così famosa, tutti mi chiamano per strada, mi fermano, voglio l'autografo, vogliono la foto con me.
1: Ma io sono contenta per lei, sai, perché questo bello, l'ha presa bene, insomma.
0: L'ha presa bene.
1: Si può dire così, l'ha presa bene.
0: Sì, si può dire. Sì, noi possiamo dire
1: senza
0: tutto.
1: Senza cattiveria, lo dico così proprio da zia.
0: In compenso, la fidanzata di Haaland è molto bella.
1: Se lo può permettere, no? Perché lui ha tanti soldini. E là, guarda.
0: Tu dici che con i soldi si fa tutto nella vita?
1: Guarda.
0: O comunque qualcosa porti a casa con i soldi?
1: Sì.
0: Fosse stato il centravanti di una squadra di, che ne so, se con tutto il rispetto, di, che ne so, di prima categoria, probabilmente la fidanzata avrebbe fatto il giro largo. Scusami,
1: esatto,
0: io da fare stasera, alla prossima ci sentiamo.
1: D'altronde
0: è vero, comunque, hai ragione, è vero. In certi casi aiutano, sì, decisamente.
1: Sì.
0: Noi andiamo avanti con la musica, adesso abbiamo una canzone che ci piace un sacco, che è una canzone che a noi ispira la spuma, anche se parla solo di aranciate,
1: Fanta.
0: Quella di Fra Quintale.
1: Sì.

0: Spara l'aranciata amara di Fra Quintale nel nostro fine pomeriggio, 7:30 con BCS, con la zia Patti e con Franco. Fino alle
1: Franco.
0: C'era quella cosa su come si chiamava? Mai dire gol, era sì, che c'era Frank Stop, che era albanese che faceva mi sentite Frank, era bellissimo. Era forse è stata una delle edizioni in quel periodo lì che di mai dire gol più belle. Anche se l'ultima edizione ogni tanto l'ho vista, che era l'anno scorso, cioè la scorsa stagione televisiva, mi è piaciuta.
1: Bene.
0: Sono dei personaggi carini.
1: Bene.
0: Detto ciò, però, noi parliamo un pochino di abbiamo
1: un
0: parlato
1: po'
0: prima di
1: gossip,
0: Sicilia, parliamo un pochino di, sì, perché c'è un tennista, Carlos Alcaraz, che insomma tutti conoscono, perché alla fine lui e Sinner sono i due migliori oggi su piazza. Per quanto riguarda il tennis, Alcaraz che ha detto che probabilmente, se tutto va bene, vista la situazione, l'evolversi della situazione del problema al polso, tornerà per il torneo di Cincinnati, quindi poco prima degli US Open, dove lui tra l'altro ha vinto l'anno scorso, per cui deve difendere anche il suo titolo oltre che i punti vinti, perché sennò va ancora più giù in classifica. Detto questo, però, lui, che sì, è importante per lui il polso, è importante giocare, ma anche importante godersi il suo yacht da 10 milioni di dollari.
1: Ma è suo o è
0: maledetto,
1: cioè,
0: sì, è
1: un
0: suo
1: charter, scusami, no, no. È suo?
0: È suo, 10 milioni di dollari si è comprato, ma scusa, io capisco
1: milioni,
0: che ce li abbia, lui ce li ha i soldi, scusami, per lui 10 milioni sono come per noi 1000 euro, probabilmente.
1: Ho
0: capito. Ok, però 10 milioni in uno yacht, quante volte lo usi? Tu dimmi, quante volte lo usi in uno yacht?
1: Non importa quanto lo usi, ma quanto lo hai.
0: Ho capito.
1: E allora, sai, appunto, si prende vantaggio, perché lui comunque è un bellissimo ragazzo, e è stato visto con questa bionda misteriosa di cui non si sa il nome.
0: Penso. Ma secondo te, adesso affari cattivi, no?
1: Sì,
0: la bionda si sarà innamorata di Carlos o dello yacht a 10 milioni?
1: Di Carlos.
0: Di Carlos.
1: Oh, ovvio.
0: Gli avrà detto,
1: ovvio,
0: giochiamo a tennis.
1: Sì, anch'io.
0: Fammi vedere come tieni la racchetta.
1: Certo.
0: E lui gli avrà detto, vieni che ti insegno, prendi le palle.
1: Prendi
0: da tennis,
1: le palle,
0: dico, no?
1: Quelle da tennis.
0: Esatto, prendi le palle,
1: giusto,
0: che giochiamo un pochino. E su questo yacht da 10 milioni di dollari ci avrà anche un campo da tennis. Ma ci avrà un campo da tennis.
1: Certo.
0: E con gli addetti che gli sistema la terra,
1: certo,
0: sempre in continuazione.
1: Sì, e quindi, che raccolgono le palle.
0: Che lancia la fidanzata.
1: Che lancia la fidanzata.
0: Però non si sa chi è.
1: No.
0: Non si sa chi è.
1: Non si sa chi è. Non sappiamo nemmeno se è italiana. Se io
0: non
1: spero che
0: sa.
1: Sia una ragazza italiana.
0: Però,
1: dai,
0: però lui alla fine ha deciso di passare questa parte di vacanze su questo yacht fantastico
1: la
0: nella costa
1: amalfitana.
0: Che
1: bello.
0: Ma
1: sai quante persone? Già, appunto, Dolce Gabbana a Taormina. Poi si è sposata pure la figlia di
0: Ramazzotti. Sì, e della Hunziker. Sì, Aurora.
1: Aurora, dopo 9 anni di convivenza, un bambino. Cosa hanno? Un bambino già, mi sembra.
0: Sì, non so se è un figlio o una figlia, però sì,
1: un
0: hanno un par. Diciamo un pargolo, un puerpero.
1: Un puerpero.
0: No, la puerpera è quella che partorisce, vero? Sbagliato, scusa.
1: Hanno un pargoletto e anche loro in Sicilia. E poi invece Sofia Vergara, ti ricordi che ti avevo detto,
0: sì,
1: questa bellissima
0: l'attrice colombiana,
1: anche lei ha festeggiato il suo compleanno
0: A Capri,
1: anche lei in uno yacht. Di sicuro
0: allora,
1: non sarà stato suo, però.
0: Io vi invito, invito, perché io festeggio faccio gli anni il 27 febbraio,
1: ecco,
0: ma siccome fa freddo, anticipo un po', faccio il 27 agosto.
1: Ecco.
0: Faccio il compleanno, per cui invitiamo tutti.
1: Va bene.
0: Vi porto sul mio yacht da 9 milioni di dollari, cioè non
1: ma
0: è bello come
1: sul barchin. Andiamo sul barchin.
0: sul gommone. Non è bello come quello di Alcaraz, però non è male,
1: Bene,
0: è un 35 metri, sarà grande 35 metri.
1: Mamma
0: alla
1: mia.
0: Faccia. Allora,
1: alla faccia.
0: Sul mio barchino da 35 metri vi ospito.
1: Va bene,
0: 27
1: perfetto.
0: Agosto, va bene?
1: Bene?
0: Non so di che giorno cade il 27 agosto, facciamo la festa il 27 agosto.
1: Sarà fatto.
0: La qui mi sta guardando come dire, sì, vabbè, ciao.
1: Sì.
0: Ma non credi allo yacht o non credi al 27 agosto? Giusto perché abbiamo, quale delle due?
2: Credo a nulla.
1: A nulla, ti conosce troppo bene la Queen.
0: Noi andiamo avanti con la musica, siete su BCS fino alle 8 insieme con la zia Patti e con Franco, il prossimo, guarda caso, uno dei nostri dischi, ma fatalità, no? Che è una cosa che non succede mai, non mettiamo mai le nostre canzoni preferite. Bruno Mars con On My Soul.

0: arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Riala.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Riale.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria D'Aleo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria D'Aleo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: si è la canzone che racconta di lei, mm-hmm, che si è innamorata di uno che sta, sì, con un'altra, e lei ha detto che se l'avesse conosciuto prima si sarebbe innamorato di lei perché lei è molto più bella di quell'altra.
1: Ah, che bella, ma che bella tattica,
0: se
1: la
0: tu
1: uso
0: mi avessi
1: anch'io
0: conosciuto prima,
1: hai visto, sta Carol G,
0: Carol G, non è difficile innamorarsi di Carol G. Vabbè, detto ciò allora parliamo un pochino di mondiali, perché ieri abbiamo fatto le previsioni, Patti, che bisogna seguire perché il nostro oracolo ha detto che vinceva
1: la Spagna,
0: e ha vinto la Spagna,
1: e io ero così felice ieri sera. Allora dai, dopo mezz'ora hanno fatto il primo gol, hanno segnato il primo gol, per cui poi dai a zero, abbiamo capito, 2-0.
0: Hanno giocato bene, molti hanno dato la colpa ai giocatori francesi, altri hanno dato la colpa all'allenatore, perché Deschamps...
1: E tu? A chi dai la colpa?
0: Non ho visto la partita, dico la verità, non ho visto la partita, però ho visto alcune delle partite della Francia, i giocatori secondo me sono tanto bravi, ma forse lui qualcosa di suo ci ha messo, cioè per esempio ieri, leggevo stamattina la cronaca, non ha fatto giocare Coné, il giocatore della Roma, che ha sempre giocato tutte le altre partite, che a centrocampo faceva il fenomeno, e invece ieri non l'ha messo, per carità, forse voleva coprirsi, non lo so cosa volesse fare, però sta
1: antipatia
0: di fatto che...
1: personale, chissà.
0: Poi tanti hanno detto che doveva giocare Theo Hernandez invece che Digne, a parte che il fallo da rigore, io sono contento che abbia vinto la Spagna, però secondo me non era rigore, perché non l'ha neanche visto arrivare, e Yamal si è lanciato, poi dopo ognuno c'ha il suo parere, no, sui social oggi, no, era rigore, ma no, non era rigore, perché ognuno c'ha la sua.
1: Ma è sempre così,
0: ognuno
1: è sempre
0: sua,
1: così.
0: Comunque, non c'è un giusto o un sbagliato, no, nel senso che vabbè, ognuno c'ha il suo parere. Quello che resta, esatto, è che la Spagna domenica sera giocherà la finale.
1: Mamma
0: Questa sera c'è l'Argentina.
1: Sì.
0: Argentina. Contro l'Inghilterra.
1: Sì. La mia previsione.
0: Come on, New England.
1: Allora, la mia previsione è veramente 3-1.
0: Ok, ma dobbiamo dire chi? No?
1: Sì.
0: No.
1: Sì.
0: Allora fammi toccare un po' di ferro.
1: Esatto.
0: Vai, secondo te chi vince?
1: Argentina.
0: Ah, brava, bravissima. Mi piace molto, lo so che tu vuoi che faccia così.
1: Perché poi perderanno secondo la tua ideologia scaramantica.
0: Sì.
1: È vero, no?
0: Ecco. Io ho già la maglietta dell'Inghilterra, una maglietta che forse la regina se la ricorda. Io l'ho comprato sul Garda, la maglietta originale, insomma, la copia della maglietta originale.
1: La tarocca.
0: No, è originale dell'Adidas, però è la copia, diciamo, di quella che usò l'Inghilterra nella finale del 66, ed è quella del capitano Bobby Moore, che è il numero 6. Ce l'ho ancora, l'ho guardato nell'armadio l'altro giorno e ho detto, ma ce l'ho ancora la maglietta, non me l'ha buttata via, allora, grande!
1: La regina è brava!
0: E quindi questa sera può essere. Perché...
1: A che ora giocano questa sera?
0: Alle 9.
1: Alle 21, perfetto.
0: Perché ogni volta che io metto la maglietta della squadra per cui tifo,
1: succede sempre
0: che le cose non vanno benissimo.
1: Allora non la metti.
0: Infatti sono un po' dibattuto, perché
1: allora non la metti,
0: io compro le maglie e poi non le uso per paura di sta cosa qua. Però se tu pensi a quanti milioni di persone ci sono che tifano questa sera da una parte o dall'altra,
1: se
0: posso anche dire magari, ma la maglietta porta sfiga, ok, ma ce ne sono altri 20 milioni che tifano.
1: Sì, ma tu sei molto scaramantico.
0: No. Allora stamattina ho deciso di mettere delle cose che possano essere positive. Per esempio io ieri avevo questo orologio ieri, è stata una giornata molto positiva ieri.
1: Ah, allora la rimetti.
0: E quindi ho rimesso l'orologio. Ok. Le scarpe, idem.
1: Basta che non rimetti le mutande che hai messo ieri,
0: no,
1: perché avevi una giornata buona.
0: Non le ho rimesse, non le ho proprio tolte.
1: Ah, non le ho proprio tolte.
0: I calzini sono gli stessi.
1: Bello.
0: Vuoi che mi tolga le scarpe?
1: No, ti prego.
0: E no, è che stamattina ho detto, cosa faccio? Consumo acqua o non consumo acqua?
1: Ieri è arrivata la bolletta, ho detto non consumo. Hai ragione. Bravo, risparmiamo.
0: Anche perché sarà una decina di giorni che mi sono lavato, quindi
1: ma hai ragione, ma
0: poi uno si consuma con queste cose,
1: ma
0: bisogna
1: stare attenti.
0: Assolutamente,
1: ecco.
0: Noi possiamo andare avanti e proseguiamo? Nel frattempo dico l'ultima cosa, perché la Queen deve preparare una cosa, tra l'altro uno dei grandi tifosi ovviamente dell'Inghilterra è David Beckham, che era allo stadio nelle partite precedenti ed è stato premiato nel ritiro dell'Inghilterra proprio da Harry Kane, ed è una cosa, tra l'altro c'è una cosa bellissima, in Inghilterra ci sono due stazioni della metro che sono dedicate ai due giocatori più rappresentativi. C'è Canary Wharf, che non si chiama, l'hanno modificato il nome proprio quando tu esci dalla metro, c'è scritto invece che Canary Wharf c'è scritto Harry Kane Canary
1: Wharf.
0: Sì. E addirittura c'è la metro di l'uscita di Bellingham dove ci hanno messo vicino Jude.
1: Dai,
0: è bellissimo.
1: Lo noterò.
0: Ho sbagliato, non è Harry, ma è Kane. Come si scrive? Can Harry Wharf. Invece che C-A-N hanno messo K-A-N-E.
1: Canary Wharf?
0: Canary Wharf.
1: Non lo so, devo vederlo scritto. I don't know.
0: Mi sono spiegato male? Tu non hai capito, neanche tu hai capito, ho capito solo io, vabbè.
1: Non importa.
0: Andate sui social, digitate Canary Wharf, vedrete come si scrive e come sì, andiamo. E vedrete come si l'hanno modificato fino alla fine dei mondiali. La prossima canzone invece è di un ragazzo che ha fatto il fenomeno a Sanremo, che secondo me, sul parere personale, dico era bella per sempre sì, ma la sua canzone forse meritava, però vabbè. Questa è quella nuova. Buona domenica.

0: Buona domenica!
1: Saif!
0: Auguri!
1: Auguri!
0: Anche se è mercoledì, chi se ne frega?
1: Buona domenica! A me dire è più forte di me, non ne la faccio.
0: A te piace la musica di Venditti?
1: Sì.
0: A parte Buona Domenica anche?
1: Non mi ricordo i titoli, mi piacciono tutti. Poi io conosco anche suo figlio Francesco.
0: Gino Venditti?
1: No, Francesco. Che è anche un attore, doppio attore. E la Simona Izzo, la sua ex moglie.
0: Ma è moglie di Venditti o di
1: No, adesso è
0: Amendola?
1: Moglie di Tognazzi, il figlio Ricky
0: Tognazzi. Sì, era di Tognazzi. Ma era con Venditti una volta? Veramente, non lo sapevo.
1: Lei ha fatto il figlio con Venditti. Certo, questo non lo sapevo. Francesco Venditti, sì.
0: Però da una vita che sono insieme con Tognazzi,
1: sì,
0: no? Con
1: Ricky Tognazzi. Ovvio, sì.
0: Ma veramente tanti anni, cioè io da che mondo li pensavo fossero nati insieme proprio. Cioè,
1: No. Sai, in quel mondo lì si conoscono tutti.
0: Sì?
1: Mm-hmm.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Ma tu che sei del giro lì, del circolo,
1: del
0: no?
1: Del circolino?
0: Sì, del circoletto. Ma non mi puoi presentare qualcuno del circoletto? Mi piacerebbe fare... Perché la televisione non mi piace.
1: No, invece la televisione è bella. Solo che dura la televisione, sai?
0: No, sarà che non è il mio mondo. La radio sì.
1: Vero, si impara. Io ho imparato. Nessuno è nato imparato, credimi. Anche gli attori, chi ha fatto scuola teatro, anzi, quelli sono proprio i peggiori, perché sono così abituati a far teatro che poi in televisione fanno il freeze.
0: Non sanno cosa fare, perché non hanno la battuta scritta.
1: No, perché loro sono abituati appunto ad andare di battute e di non andare quando sei in diretta, devi essere abbraccio. Sì. Perché non sai magari quello che dice il tuo socio, il tuo partner. Certo. Io con Flavio, lui è bizzarro, è bravissimo, ma è molto spontaneo e ti può dire qualsiasi cosa, e se io non riesco a catturare la battuta che mi fa perché magari sono già concentrata a quello che devo dire o sono emozionata, io faccio la figura veramente della sciocca. L'ho fatta più di qualche volta, ma va bene, ci sta, la gente comunque poi ti apprezza lo stesso, insomma. Anche perché le battute le capisce solo lui, caro Flavio,
0: e allora, che diamine. Mentre invece se io faccio una battuta tu la capisci.
1: Sì.
0: Ok, allora facciamo così, per favore di a chi di dovere, che lasciano a casa Flavio Montrucco.
1: Esatto.
0: Che non ho mai condotto una trasmissione televisiva in vita mia,
1: ti divertiresti un sacco.
0: Dici?
1: Sì, perché sei spontaneo, dai, lo sai.
0: Vengo in trasmissione, faccio i fatti vostri, faccio i fatti miei.
1: Esatto,
0: cioè,
1: faccio i fatti di voi tutti.
2: Ma il prossimo anno Patti ancora?
1: Non lo so.
2: Perché si diceva appunto che non si sa.
1: No, allora, la trasmissione ci sarà, è stata confermata per ottobre.
2: Ah, ok.
1: Per cui io non lo so cosa farò, se ci tornerò, è tutto da vedere.
0: Allora, lei non vuole dirlo, però c'è uno scoop.
1: Che scoop?
0: Lo dico io. Allora, la prossima edizione della Ruota della Fortuna lasciano a casa Samira lui e prendono lei.
1: Oddio, vecchia.
2: Lui lei.
1: No, andiamo io e te, ecco.
0: Io prendo il posto di Jerry Scotti, impossibile. A livello di Jerry Scotti non ci arrivo neanche se faccio televisione 100 anni.
1: Per cui cos'è? Ieri era un anno,
0: a proposito di Ruota della Fortuna,
1: buon anniversario allora.
0: 365 giorni che questi sono in trasmissione tutti i giorni.
1: Bravissima anche lei, perché lei oltre ad essere bella è anche brava, proprio a modo, è brava e secondo me farà tantissimo successo.
0: Farà una carriera lunga, brava. Avevano chiamata quest'anno per Sanremo, volevano, poi Piersiglio
1: la chiameranno. E lui comunque bravissimo lo stesso, in televisione un anno intero di seguito, è vero che sono registrati, però comunque non è facile.
0: Poi tra l'altro io penso che registrare 3, 4, 5 puntate di seguito è anche pesante, ti ricordi più qual è la puntata di che cosa stai parlando, ti confondi magari con quello prima o quello dopo, perché non è facile.
1: Nel loro caso è un gioco, per cui il gioco va avanti.
0: Però è vero che è una trasmissione
1: di politica, oppure una trasmissione di attualità che ti devi ricordare quello che hai detto. Qui è la Ruota della Fortuna.
0: Secondo me non è facile.
1: Ogni giorno è lo stesso giorno.
0: Vuole attenzione, devi essere concentrato, perché sennò ti perdi.
1: Ma lui è supportato da autori, da produttori, cioè c'è un team attorno a questo personaggio, cioè non è tutto lui. Lui è bravo a verbalizzare, è bravo ad esporre, è bravo a tenere in mano il gioco, però c'è un team che lavora. Infatti ti dico, la cosa brutta della televisione è che non si fanno mai i complimenti a chi lavora dietro le quinte, a chi lavora dietro le telecamere, a chi lavora nell'audio, è brutto, le costumiste, i truccatori, veramente le persone che make it happen, cioè che lo fanno accadere, lo fanno veramente apparire tutto bello, tutto perfetto.
0: Eh sì, è vero, è così. È come nel tennis che il nostro Sinner, che ha sempre una parola buona per tutti, ha ringraziato dopo la vittoria i ball boy, cioè i ragazzi della raccattapalle.
1: Questo è stato bellissimo.
0: Cosa che molto magari umile, 9 su 10 non lo fanno, no. Però lui ha avuto la parolina dolce per loro.
1: È bellissimo, sì. Infatti.
0: Poi
1: bravo.
0: Dopo sui social trovi qualcuno che critica Sinner.
1: Chi?
0: Beh, i deficienti ci sono sempre,
1: vabbè,
0: no? In tutte le cose, per cui ci vuole coraggio a criticare un ragazzo così.
1: Esatto.
0: Vabbè. Detto ciò, noi abbiamo finito. In bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Viva il lupo. In bocca al lupo per il tuo viaggio ad Edimburgo, e portaci un regalo,
1: certo.
0: Per me un kilt, io una S, per cui
1: un extra small.
0: Sì, può essere, può
1: anche del whisky, perché fanno anche whisky,
0: ma io non bevo, per cui potrei mettere la bottiglia lì, tu pensa che
1: per bellezza.
0: Sì, tu pensa che mi hanno regalato nel corso di questi anni delle bottiglie di vino prosecco.
1: E tu devi riciclarle e regalarle.
0: No, ne ho 3 a casa, non so come fare. Non so come. La mia indole sarebbe quella di buttarla, però dico, cioè, è un peccato, l'hanno regalata, è brutto. Cosa faccio? La butto nel...
1: No,
0: perché poi si sente l'odore, mi dà fastidio, e quindi ce le ho là. Io ho 3 bottiglie di prosecco, di cui una anche prestigiosa, ma cioè,
1: vuol dire che le dovrai condividere con noi. Va bene, allora ci vediamo.
0: La Queen non beve. Te la porto. Quando torni te la porto.
1: A posto.
0: La porto.
1: Ci vediamo
0: next
1: week, la prossima settimana. Ciao a tutti e buona serata.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Sì. Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop! Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: La panoramica dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Mercoledì 15, caffè sconcerto. Giovedì 16, why not? Venerdì 17. Ops, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri un'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Dai, assaggia questa.
5: L'adoro.
4: E questa?
5: Divina.
4: Ma quanto sei golosa.
5: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
4: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
4: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pasticceria Ceolin.
5: L'adoro.
6: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Foggia, @centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: classic anime.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.